What's that? What's that? What time? All right.

0: bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone. Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ tutta di rosso, che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo. La lascio volare. Le mando un bacio e la
1: lascio volare. Buongiorno bambini, bentornati. Che bello essere qui. Ma DJ, dov'è finito? Ma non è ancora qui.
2: Ciao Lorenzo, ciao bambini. Sentite come sono bravo, eh. Senti, ascolta qui, senti, senti.
1: Ma DJ, dove hai preso quel fischietto?
2: Tu non ci crederai, Lorenzo, ma mentre venivo in studio c'era per strada un grande caos, macchine in fila, incroci ingolfati, metropolitane che non funzionavano e un sacco di biciclette una sopra l'altra, clacson che suonavano.
1: Ho capito, ma ti sei messo a dirigere il traffico con quel fischietto e hai risolto la situazione del traffico?
2: Ma no, non io, Lorenzo, ma che vai pensando? A un certo punto è arrivato un vigile col suo fischietto e ha iniziato a muovere le braccia e a fischiare così, senti, E in un battibaleno le macchine non c'erano più, tutto è tornato tranquillo. Un mago del traffico, anche grazie al fischietto probabilmente.
1: Sì, è davvero un maestro di viabilità, fantastico.
2: Esatto, infatti così sono corso da lui, gli ho fatto i miei complimenti, l'ho ringraziato per il suo lavoro e sai lui che cosa ha fatto?
1: Ci ha fatto la multa per eccesso di velocità.
2: Ma che stai dicendo? No, mi ha sorriso e mi ha regalato il suo fischietto.
1: Bene, bravo DJ.
2: Senti Lorenzo, mi è venuta un'idea. Perché non scriviamo una bella canzone sul vigile urbano? Dai, io ci suono il fischietto, senti qua.
1: Aspetta DJ, forse potrebbe essere così.

0: abilità. Che ne pensi?
1: Ma è bellissima! Allora l'avevi già scritta, eh? Furbacchione, faccela sentire, dai!
0: Ecco il vigile urbano.
2: Che confusione! Che

0: E se passi con il rosso e azzardi col sorpasso, la multa ti farà... Hai sentito come sono bravo a suonare il fischietto, Lorenzo?
1: E dai, DJ, non mi sembra una cosa poi così difficile.
0: Posso provare anche io a scrivere una canzone, adesso che ho imparato a suonare il fischietto?
1: Beh, insomma, DJ, mi pare un poco improbabile.
0: Ma perché, scusa, non capisco, senti qua. No, senti bene però, eh?
1: Ho capito, DJ.
0: Ecco.
1: Però, vedi, mi pare che tu stia suonando una sola nota. Aspetta che ti dico pure che nota è, un attimo.
0: Sì?
1: Suona un attimo, fischia.
0: Vado. Senti.
1: Dovrebbe essere il Do diesis.
0: Ottimo.
1: Ecco,
0: sì.
1: Però, vedi, non credo che sia molto facile scrivere un'intera canzone con una sola nota.
0: Ah, questo lo dici tu. Io sarei bravissimo a scrivere una canzone con una sola nota.
1: No, facciamo una cosa.
0: Sì?
1: Prova ad insegnarti a fischiare con la bocca.
0: D'accordo.
1: Così in modo semplice potrai inventare una canzoncina, una melodia, tipo questa.
0: Va bene.
1: Allora, vediamo un po'. Proviamo. Allora, vediamo
0: sì.
1: Un po'.
0: Allora, sì, dimmi.
1: Allora,
0: che
1: si
0: faccio?
1: Mettono le labbra così, come se devi dare un bacio.
0: Oh, sì, così.
1: Aspetta, stringi un po' di più,
0: sì,
1: poi soffi e fai passare il soffio dentro a quella piccola apertura delle labbra,
0: sì.
1: Così. Allora, aspetta un attimo.
0: Sì.
1: Prova un attimo.
0: Vado, senti qua, senti.
1: Non così,
0: no.
1: Aspetta. Lì in quella fessura,
0: sì?
1: Stringi un po' le labbra. Aspetta, che ti do un. Prova un bacio. Guarda, fai finta di dare un bacio.
0: No. Troppo stretto.
1: No, un po' meno.
0: Così.
1: Un po' meno.
0: Forse
1: ecco
0: ho capito. Senti, forse ho capito. Senti.
1: Bravissimo, sei più bravo di me.
0: Ho imparato da maestro.
1: Bravissimo. Allora, proviamola. Carina questa melodia.
0: Sì.
1: Carina.
0: Molto. Questa è veramente carina, questa melodia. Che fischietti. Mi piace molto, sai.
1: Sai, DJ, questa melodia la fischiettava sempre mio nonno, mentre lavorava.
0: Oh. E perché? Che lavoro faceva tuo nonno, Lorenzo?
1: Mio nonno era un bravissimo falegname.
0: Ah.
1: A lui piaceva moltissimo la musica.
0: Sì.
1: Mentre lavorava, amava fischiettare le sue canzoni.
0: Ma pensa.
1: Allora, un giorno mi è venuta l'ispirazione di scrivere una canzone da dedicargli e ci ho messo dentro anche questa melodia. Ascolta.
0: Sì. Thank you.

0: nobile, ci vuole un abile, un abilissimo, un super falegname.
1: Mi piace il falegname, è un vero artista. E quanti strumenti poi! La pialla, la raspa, il morsetto, la colla, il pinocchio, il geppetto, il ginocchio, l'ombretto, il corsetto, la palla, la ruspa, il... Vabbè, DJ. Però potrebbe costruirmi una casa su un albero, ma devo imparare bene a fischiare.
2: Dai, riproviamoci.

0: falegname per
1: e
0: fare
1: allora,
0: un mobile
1: bambini, anche ci se non vuole siete un dei falegnami, sono
0: un
1: certo che con della carta
0: super
1: e dei colori
0: falegname.
1: Riuscireste a disegnare delle cose incredibili. E allora grazie a voi, ma grazie anche alla regia di Natalia San Giorgi
0: falegname.
1: E alla parte tecnica di Luciano Panici. Grazie.
2: Krug, l'alieno pacioccone farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao bambini! Vi capita mai di avere voglia, così, all'improvviso, di cantare? O magari di avere un desiderio irresistibile di mettervi a ballare? Beh, ci sono dei momenti in cui c'è bisogno di esprimere le emozioni. Ecco, a me capita
3: quando arriva il tuo amico Crude, non è vero Armandino?
2: Eccolo qui. Ciao Crude. Oh. A parte che la vorrei che la smettessi di chiamarmi Armandino. Vabbè, sì, dai, mi fa piacere ritrovarti, dai.
3: Lo vedi, Armandino? Vuoi chiamarmi Crudino? No. Così siamo pari.
2: No, non voglio chiamarti Crudino.
3: Secondo me, tu non dai libero sfogo alle tue emozioni, ai tuoi sentimenti.
2: No.
3: Non ti lasci travolgere, dovresti lavorarci un po' sopra.
2: Ma no, scusa, Crud, veramente, io credo di essere molto aperto ai sentimenti. E anzi, credo che anche i bambini lo sappiano.
3: Ecco, lo vedi? Sei già sulla difensiva. Se vuoi ti posso aiutare.
2: Ma no, Crud, grazie. Grazie, non serve, non ne ho bisogno.
3: Dai, forza, canta con me. Con tutti i pianeti io sono tremendo. Prima li distruggo, poi me li prendo. Allora perché non canti?
2: Beh, perché non mi piace la tua canzone e poi ora non ho voglia di cantare con te.
3: Oh. Va bene, niente canto. Ah. Allora proviamo con la poesia.
2: No.
3: Com'è bello rimirar la vita del pianeta quando tutto è triste e desolato, dove ogni luogo è mesto e inquinato e non c'è più nemmeno una pineta.
2: Che bella poesia,
3: grazie.
2: Complimenti. No, questa sì che ispira grandi emozioni, davvero, sai. No, no.
3: Mi stai forse prendendo in giro?
2: No, figurati, io non oserei mai.
3: Guarda che io sto solo cercando di fare del bene.
2: Ecco, peccato, appunto, perché io ti preferivo, Crude, quando eri un alieno terribile, quando volevi invadere la Terra e inquinarla. Ma che cosa ti è successo? Quando è avvenuta questa trasformazione? E prima o poi dovremo svelare anche questo mistero.
3: La cosa importante, come ti dicevo, è esprimersi,
2: sì,
3: tirare fuori le proprie emozioni.
2: Giusto.
3: Noi lo insegniamo subito ai bambini del pianeta Kot.
2: Ecco, beh, su questo non posso che essere d'accordo con te, Crude.
3: E allora sai che ti dico?
2: Cosa?
3: Questa sarà la mia nuova missione. Insegnerò ai bambini della Terra l'importanza di liberare le proprie emozioni. Che ne dici?
2: Beh, che in effetti questa mi sembra una buona iniziativa. No, non ho nulla in contrario. Anzi, trovo che sia una cosa giusta e importante. I bambini devono potersi esprimere liberamente.
3: E allora inizio a prepararmi per la mia nuova buona azione.
2: Sì.
3: Ma prima ancora un esercizio per Armandino.
2: No, un esercizio per Armandino, no,
3: sì,
2: per favore,
3: sì, dai,
2: no.
3: Semplice. Adesso tirerai fuori tutta la tua rabbia con un grande urlo.
2: Ma no, ma perché? Non sono arrabbiato. Sono solo un po' disperato per colpa di un certo alieno farlocco che mi tormenta.
3: Dai, Armandino, dino, lettino, lettino per il tuo amico Crudino di Nonino.
2: Ho detto di no!
3: Ecco, lo vedi? Sei sulla buona strada. Libera le tue emozioni, Armando. A dopo! Liberati! Libera e bello!
2: Povero me. Povero Armandino. Ops, me lo sono detto da solo. Aiuto!

0: Allora, bambini, stavo ripensando alla buona azione di Crude, aiutarvi ad esprimere i vostri sentimenti. Insomma, sarà capitato anche a voi di aver voglia di piangere o di essere tristi e però magari avete preferito nascondere le vostre emozioni. Beh, forse è più giusto mostrarle, così tutti capiscono in che stato d'animo siete. E devo dire che forse...
1: Crude ha proprio ragione. Grazie, Armandino.
0: Ciao, Crude. Sì, devo dire di sì. Anche se spero che prima o poi la smetterai di chiamarmi Armandino.
1: Vedi, anche da noi, sul pianeta Kot, esprimere liberamente i sentimenti è importante e per questo lo insegniamo subito ai nostri bambini.
0: Beh, complimenti. Grazie. Complimenti. Non avrei mai detto, Crude, che tu avessi questa sensibilità.
1: Stai scherzando? Io stesso ho imparato a farlo. Sul nostro pianeta c'è molta attenzione.
0: Non lo avrei mai detto, Crude. Anche perché, se non sbaglio, voi vivete nella tristezza, nella desolazione, nella bruttezza.
1: Oh, sì! E per mantenerla iniziamo subito, da bambini.
0: Ecco, lo sapevo che c'era sotto qualcosa che non andava. E infatti sento il solito pruritino all'orecchio destro. E quali sono stati questi insegnamenti, Crude?
1: Bisogna abituare da subito i bambini a quella vita meravigliosa di orrori e schifezze che tu hai ben descritto.
0: Oh, povero me.
1: Ed è proprio quello che farò con i bambini della Terra.
0: No.
1: Vedrai poi come saranno orribilmente tristi, umiliati e depressi.
0: No, Crude, non c'è bisogno.
1: Sì.
0: I bambini della Terra devono essere al contrario, felici, gioiosi, contenti.
1: Ma non scherzare con me. No. Aspetta, vedrai il risultato del maestro Crude. E ora che qualcuno insegni la buona educazione, il maestro Crude arriva solo per voi.
0: No, Crude! Torna qui, per favore! Niente, è andata. Certo, poveri bambini di Kot. Devo dirvi che questa volta sono davvero un pochino preoccupato. La nuova buona azione di Crude, che è ovviamente qualcosa di orribile, mi preoccupa più del solito. Ma senti, piange. Forse ci è andata bene anche questa volta. Oh, Crude, ma che succede?
1: Ho fallito!
0: No, non fare così, Crudino, dai, mi dispiace tanto sentirti afflitto. Ma cosa è successo?
1: Beh, ho fatto esattamente come ti avevo detto ai bambini della Terra, quello che facevano a noi quando eravamo bambini su Kot.
0: Certo, farli diventare tristi, insoddisfatti, arrabbiati, insomma, delle persone orribili.
1: Bravo bambino Armandino, tu sì che mi dai soddisfazione, ma alla fine è stato tutto un disastro.
0: Oh, che peccato. E perché? Che cos'è andato storto?
1: Ecco, da noi, per rendere un bambino davvero triste e umiliarlo, così che poi la sua vita sia un lungo calvario di sofferenze, lo si prende, lo si mette davanti a tutti gli altri, illuminato, magari in un posto un po' rialzato, e se possibile lo si maschera con qualcosa di penoso, che so, un costume tutto colorato. E se proprio si vuole esagerare, lo si fa anche a tre o quattro bambini insieme.
0: No, aspetta. Hai messo tre o quattro bambini mascherati in un luogo rialzato, illuminato, davanti a tutti gli altri bambini.
1: Sì, bravo Armandino. Ma tu non puoi credere a quello che è successo.
0: Credo di cominciare a immaginarlo, però racconta tu.
1: Non puoi, perché i bambini hanno iniziato a dire delle cose, le chiamano battute, e quelli sotto hanno iniziato a ridere, ad applaudire.
0: Erano tutti contenti, felici, gioiosi, poveri. Ma Crude, in realtà hai fatto il teatro, hai realizzato uno spettacolo teatrale e tra l'altro è un ottimo modo per permettere ai bambini di esprimere i loro sentimenti. Ma bravo, Crude!
1: Ma che fai? Mi prendi anche in giro? Sono un disastro, un vero disastro.
0: No, e dai, Crude, dai, in fondo non ti è andata così male, dai.
1: Perché dici così?
0: Perché hai iniziato a fare i primi passi per il tuo famoso musical, lo spettacolo di balli, canzoni.
1: Allora, lo facciamo insieme! Ah, sarò tutto puzzette e ruttini e magari anche qualche caccola, che dici, ti piace?
0: Magari ci lavoriamo un po' su, eh?
1: Sì, vado subito a scriverlo, non vedo l'ora di iniziare le prove! Il musical, le puzzette, le caccoline!
0: Ai ai ai ai ai, questa volta ho paura di essermi messo nei guai da solo. Caccole.
1: Puzzette.
0: Ruttini. Mamma mia.
1: Burp.
0: Lo sapevo io.
2: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
3: Allora, forza, spingete questa torre.
4: Un attimo.
3: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
5: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
3: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
5: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno troppe

0: io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, con la sfoggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: la sfuggia il nostro naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Ma ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.
0: Siamo

0: Niente odore, eh? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: siete qui finalmente all'ascolto di Big Bang, bambine, bambini, zii, zie, nipotini, nipotine, cuginetti, genitori, pupazzi, peluche. Un saluto da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang.
1: Ciao Grulli, ci sono anch'io, Lisa Gherardini, per servirti messere.
0: Ma che bellezza, bentornata a Big Bang, bambine, bambini, è di nuovo qui con noi la mitica Monna Lisa, la protagonista del quadro più famoso del mondo, nota anche come La Gioconda.
1: Ma chiamatemi pure Lisa, mi garba lo stesso.
0: Ma dai, va bene, giusto. E poi, lo dico anche per chi non lo sapesse, il nome Monna, Monna Lisa, significa Madonna, quindi signora, ed era un titolo che si attribuiva alle dame del Rinascimento.
1: È bravo, messer Andando di Traverso, sento che sei informato.
0: Non mi chiamo Andando di Traverso, anche se è molto divertente, ma Armando è il cognome giusto, però è Traverso, va bene.
1: Appunto, oh. E io che ho detto?
0: Va bene, Monna Lisa, raccontaci, come va la vita al museo?
1: Non ne ho la minima idea.
0: Ma in che senso, scusa?
1: Nel senso che sono scesa dalla cornice e sono scappata.
0: Va bene.
1: Dovevi vedere tutti quei vischeri.
0: Cioè,
1: i turisti, le guardie, le guide. Ci sono rimasti tutti come baccalà.
0: Ma lo credo. Saranno anche preoccupati, disperati. Ma quindi scusami, tu sei uscita e dove sei andata?
1: Ho fatto un giro della città.
0: Ah.
1: Queste metropoli moderne mi garbano un mucchio.
0: Ma non puoi, sai, non è che, perdonami, è molto bella questa cosa, ma devi tornare nel tuo quadro, non puoi andartene in giro così.
1: Ah no, non ci penso punto. Adoro le strade illuminate con quelle lanterne fortissime.
0: Sì, certo, la luce elettrica vuoi dire.
1: E poi voglio provare a salire nelle carrozze che si muovono da sole, quelle senza cavalli.
0: Ah, cioè tu intendi le automobili.
1: Non torno più.
0: No, Monna Lisa, non puoi farlo. Va bene, facciamo così. Ci ascoltiamo una canzone e magari ci ragioniamo insieme,
2: Ma insomma, Pascal, non si sta così male qui dentro.

0: Bambine e bambini, siete sempre all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Armando Traverso, io, e della nostra nuova amica, la simpaticissima Monna Lisa, universalmente nota come la Gioconda, che però è fuggita dal quadro di Leonardo da Vinci e si è avventurata per le strade della città.
1: E poi sono entrata al mercato in piazza.
0: Ma dai, interessante. E che cosa hai fatto? Acquisti?
1: Ah, sì, ho comprato una giubba nuova.
0: Wow.
1: No, però non si chiamava in codesto modo.
0: No.
1: Era una trust.
0: No,
1: t-shirt,
0: cioè una maglietta.
1: Sì,
0: ecco.
1: Bellissima. Tutta rosso carminio, ah, con una bella scritta davanti.
0: Oh, però, ma non vorrei mica indossarla, Monna Lisa.
1: Ma perché no? Mi garba molto, te l'ho detto.
0: Sì, no, ma hai ragione, per carità. Però tu sei conosciuta in tutto il mondo e da sempre hai un abito scuro, un po' drappeggiato. Non credo che maestro Leonardo da Vinci sarebbe contento di vederti con addosso una t-shirt rossa con la scritta davanti, per giunta.
1: Senti, messere, ti ho capito a te, sai? Sei una spia di maestro da Vinci.
0: No.
1: Confessa.
0: No, no, sì. No, tranquilla. Io sono Armando di Radio Kids. No, tranquilla.
1: Non lo so se ti credo.
0: Ma sì, dai.
1: Comunque sono stufa marcia di tutti quelli che mi dicono che cosa devo o non devo fare.
0: Vabbè, questo lo capisco e hai anche ragione, per carità. Quindi che cosa vuoi fare?
1: Quindi la t-shirt rossa me la metto lo stesso. Ecco.
0: Va bene, sarà un bel colpo d'occhio, anzi un colpo di scena. Immagino che ne parleranno la TV, i giornali di tutto il mondo. Edizione straordinaria, la Gioconda ha cambiato abito, ora indossa una maglietta con la scritta.
1: Sarà troppo divertente, sì.
0: Forse sì.
1: E poi ho deciso di prendere anche un paio di... Le snapper? Le strapper?
0: No.
1: Strapper?
0: No. Che dici?
1: Pantofole nuove?
0: Ah,
1: sì.
0: Ah, le sneakers.
1: Sì,
0: più o meno. Le scarpe sportive. Vabbè, quello lo puoi fare. Intanto nel quadro i tuoi piedi non si vedono, lì puoi fare mettere quello che vuoi.
1: Ah, sì, e poi sono comodissime. Sì, ci si può correre e saltare per tutta la città.
0: No, però aspetta, Monna Lisa, avevamo detto che non puoi andare in giro così, Anche perché al museo tra poco chiameranno la polizia, diranno si è dispersa la Gioconda, qualcuno l'ha rubata.
1: Dici?
0: Ma certo, ci tengono tutti a te, vogliono ammirarti ogni giorno.
1: E a me un megarba.
0: D'accordo, posso capire che dopo un po' può essere anche noioso. Lo so, adesso capisco che magari si parla del museo, ti viene il malumore, dici ma io non voglio tornare. Ho un'idea, proviamo a tirarti su con una bella canzone.
1: Va bene.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids e vi trovate in compagnia di Armando Traverso, cioè io, e soprattutto della nostra nuova fantastica amica Lisa, ma non una Lisa qualunque, Monna Lisa, la Gioconda, il ritratto dipinto da Leonardo da Vinci che se ne va in giro per la città. Insomma, proprio lei, il quadro ammirato ogni giorno da migliaia di visitatori. Lisa, ma che ti succede? Perché piangi ora?
1: In realtà?
0: Sì.
1: Senza i miei ammiratori? Mi sento strana. Ecco, mi viene la malinconia.
0: Ma è normale, dai, ma tu sei così abituata ad essere osservata da tutti, file e file di persone che aspettano il loro turno per poterti vedere. Non è facile vivere senza tutte quelle attenzioni che ricevi al museo.
1: Sai, Messer Andando, forse ho cambiato idea. La città un megabba più.
0: Ah, ho capito, va bene. E quindi hai deciso di tornare nella cornice?
1: Sì!
0: Va bene. Questa è una buona cosa, però non fare così, dai, non è triste. Non puoi presentarti al museo con gli occhioni grandi pieni di lacrime, eh? Tu, Monna Lisa, sei famosa per il tuo sguardo, per il tuo sorriso, dai.
1: Ma ormai sono triste, non ci posso far nulla.
0: Questo non è vero, perché io conosco un metodo infallibile per farti tornare il buon umore. Basta ascoltare un messaggio dei nostri piccoli amici ascoltatori. Sei pronta? E allora dai, vai.
2: Ciao Radio Kids. Ciao. Vi racconto una barzelletta.
0: Oh, bravo.
2: C'è una mamma ed un figlio.
0: Sì.
2: La mamma dice: ehi Carlo, che programmi hai per oggi? Il figlio risponde: vado dall'oculista con un amico per prendere dei nuovi occhiali. Uh-huh. La mamma rispose: e cosa farete dopo? Carlo risponde: poi vedremo.
0: ciao, era Alessandro. Che bravo, molto che poi vedremo, capito? Ecco gli occhiali, eh?
1: Poi vedremo.
0: Sì. Beh, è un gioco di parole, eh? Beh, molto bravo, molto bravo. E allora anche voi, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, ricordate di mandarci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp, che è 347-411-2726. Beh, dai, sono contento Monna Lisa, che sei di nuovo allegra, e noi di questo ne siamo felicissimi. Noi, intendo dire, io e tutte le bambine e i bambini all'ascolto.
1: Siete così simpatici.
0: Ah, sì. Grazie.
1: Vorrei tanto restare qui con voi,
0: ma no.
1: Non posso.
0: Brava.
1: Sono in ritardissimo.
0: Sì, allora facciamo così, dai, tu torni nel quadro e noi ti aspettiamo. Prova a dirlo tu, per un'altra, dillo insieme a me, per un'altra puntata di Big Bang! Ma brava Monna Lisa!
1: Tornerà a Bischeri, ve lo prometto!
0: Brava!
1: Ciao,
0: Monna Lisa! Ma incredibile, solo noi possiamo avere la Gioconda! La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Manuela Grippi, che se la ride insieme a Monna Lisa il dipinto di Leonardo da Vinci. E poi grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive con me, e un ringraziamento super alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti, brillanti, saltellanti le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

0: Peter, come arriveremo all'isola che non c'è?
1: Volando.
0: Volando?
1: Sì, è facile. Tutto quello che dovete fare è di... Che buffo.
0: Cosa c'è? Non lo sai, Peter?
1: Ma certo. È solo che non ci avevo mai pensato sopra. Ho trovato! Pensate a qualcosa di molto bello.
0: A qualsiasi cosa di molto bello.
1: Uh-huh.
0: Ai balocchi di Natale.
2: Le campane, la neve.
1: Sì, attenzione, spicco il volo. È come nuotare.
0: Può volare.
2: Può volare.
0: Urrà.
1: Ora tu.
0: Vorrei sopra il mare volare. Oh, e vorrei con le sirene giocare.
2: E io.
3: E i bucanieri sfidare.
4: E io contro gli indiani lottare.
1: Su, proviamo tutti insieme.
5: Uno, due, tre.
1: No, non va. Ma che cosa mancherà? Vediamo, forse un po' di fantasia. Oh, dimenticavo la magia. La polvere magica.
0: La polvere?
4: La polvere!
1: Opla! Solo un po' di polvere di fate. E ora cercate di sognare. Sono chi sono, popolare.
0: Riproviamo, riproviamo!
2: Anche

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti, sono Giuseppe Assandri, autore del libro Berlino 1936, la storia di Lutz Long e Jesse Owens, pubblicato da San Paolo. Il romanzo racconta la storia di un'amicizia che è andata contro le barriere dell'odio e della diversità, così potenti ancora oggi. A capitoli alternati ho narrato le vite parallele dei due protagonisti, due vite che più diverse non si può. Nel 1918, a migliaia di chilometri di distanza, due bambini compiono 5 anni. Lutz, perfettamente bianco, biondo, con gli occhi azzurri, nella bella casa borghese nel centro di Lipsia, in Germania, con bei regali e un concerto di pianoforte. Jesse, perfettamente nero, ultimo di 10 figli di una famiglia afroamericana, in una povera baracca in Alabama. Il libro racconta la loro infanzia, la vita in famiglia, i giochi, le sfide, gli incontri, le amicizie e gli amori. Tutti e due, Jesse e Lutz, hanno in comune la passione per l'atletica leggera e possono contare sul sostegno delle loro famiglie. I due giovani atleti si incontrano per la prima volta alle Olimpiadi di Berlino del 1936, le più spettacolari della storia, e si sfidano nel salto in lungo, una gara memorabile diventata leggendaria. Ma la cosa imprevedibile è che Lutz aiuta il suo avversario a qualificarsi e alla fine della gara, vinta da Owens, gli va incontro e lo abbraccia. I due fanno insieme un giro di campo a braccetto sotto il palco di Hitler e si fanno fotografare sdraiati spalla a spalla, sorridenti sul prato dell'Olympia Stadium. È stata proprio la celebre fotografia dei due atleti che ha acceso la mia curiosità di ricostruire le loro vite e raccontarla ai lettori di oggi. La loro amicizia dura per tutta la loro vita ed è tramandata dalle loro famiglie. Pensate che 40 anni dopo le Olimpiadi, le due nipoti, Gina Owens e Julia Vanessa Long, hanno acceso insieme la fiaccola olimpica a Berlino, nello stadio appena restaurato. Passione, coraggio civile, determinazione e rispetto sono i valori che Lutz e Jesse, non supereroi, ma giovani del loro tempo, testimoniano. Validi ancora oggi. La loro è un'amicizia vera, allegra e dolorosa, come la vita. Berlino 1936 è una storia di amicizia, di sport e di crescita. Per me è stato un piacere scriverla e parlarvene a Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

Su un campo di grano che dirvi non so, un dì Paperina col babbo passò e vide degli alti papaveri al sole brillare.

Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò.

0: non era ancora nata, invece c'era già una mamma dinosauro che diceva la sua cosa.
1: Presto ragazzi, uscite dalle uova!
0: Ed uno dopo l'altro tutti a becco in su. Ecco tre pteranodonti, sono verdi e blu.
1: Vi chiamerò Tiny, Shiny e Don.
0: Ma Tiny fa...
2: Mamma, c'è ancora un uovo là!
0: Dentro l'uovo ancora un dinosauro c'è, ma non sembra fatto proprio come gli altri tre. L'ultimo arrivato guarda intorno a sé.
2: Io non sono come voi, che mi dice perché?
0: La mamma lo consola, gli sorride e dice...
1: Piccolo mio, ora che sei venuto alla luce, sei uno di noi, anche tu sei un tesoro. Tutti i dinosauri sono diversi tra di loro. Andiamo, piccoli, voglio farvi viaggiare. Compriamo un biglietto e siamo pronti a...

ed una robotica metallurgica nuova puntata di Pigiama Party! Questa collezione di supereroi sarà pane e bulloni per le vostre acute orecchie. Si parte! E vai subito con Devil Man, un diavolo sì, ma in fondo anche un angioletto.

In fondo è un pezzo di pane, Devilman, lo sanno tutti, dai. Ed ecco Gatchaman, sentite un po' qui.

0: Cassinio, Cinti, La Rondine, Rio, il Gufo.
1: Qual è tra i robot quello che fa rima con stringa?
2: Oh,

0: Ah, che divertimento, amici miei, grazie per avermi fatto mettere queste bellissime musiche. Non sarebbe stato altrimenti se voi non me le aveste chieste. Ed ora andiamo un po' a defaticare con un altro supereroe quotidiano.
1: Oh.

0: Chi ha toccato il registratore?
1: Chi sarà?
0: Chi ha giocato nell'ascensore?

0: vita.
1: Proprio così, grande Bobby. Ciao ragazzi, a presto. Vi voglio tanto bene. Ah, e viva Radio Kids, eh!

0: non c'è più niente da fare.
1: E sempre ben accetti suggerimenti, informazioni e notizie varie da parte vostra al 347 411 2726. Ore passi, eh.

0: stia arrivando un temporale.
1: È già Lella.
2: Non sembra, sta arrivando. Senti che tuoni.
1: Sì, si sta avvicinando.
0: Come lo sai?
1: Beh, perché il rombo dei tuoni, che sarebbe il rumore dei tuoni, il suono è sempre più forte, è sempre più vicino.
2: Io non lo conosco rombo, però comunque ho molta paura, Armando.
1: Ma no, non devi avere paura, Lallo, dai.
2: Siamo sicuri qua dentro?
1: Ma certo, siamo al coperto, siamo al calduccio.
2: Calduccio?
1: Anche se piove non ci bagniamo.
2: È giusto, non ci bagniamo la testa.
0: Siamo protetti dalla radio.
2: È vero!
1: La conoscete la filastrocca sulla pioggia?
3: Sì! Certo!
1: Fatemela sentire.
3: Piove, piove, acqua di limone, si spegne la candela, si dice buonasera!
1: Che bravi! La sentite la pioggia?
2: La sentiamo, sì. Armando. Piove, piove. E poi potrebbe anche andare peggio,
1: E cioè?
2: E cioè che rimaniamo al buio!
0: Ecco, l'hai detto. E adesso siamo al buio.
2: No!
1: E vabbè, dai, non succede nulla. In fondo siamo alla radio.
2: Dove sei, Armando?
1: Sono dov'ero prima, Lallo.
0: Dove siete?
1: Siamo tutti
0: Lallo,
1: dove eravamo.
0: Armando.
2: Che paura!
1: Ma no, dai, intanto siamo alla radio. Sì. Questo vuol dire che non ci vede nessuno e ci ascoltano, sì. sentono le nostre voci. Per cui per i bambini a casa non è cambiato nulla, giusto?
2: Giusto, è vero!
1: Oh.
0: Ma noi abbiamo paura del buio!
1: Ma no, sapete cosa facciamo?
2: Cosa facciamo?
1: Vi faccio sentire una canzone che parla proprio di questo.
2: Beh.

0: piaciuta la canzone?
1: Sì, tantissimo!
2: Bella, bella!
0: E allora, chi ha paura del buio?
1: Noi no!
0: Chi ha paura del buio?
2: Noi no!
0: Eccolo qui, avete sentito?
1: Ma abbiamo paura dei tuoni al buio!
2: Brava, Lella!
0: Ma no, dai, i tuoni sono soltanto dei rumori forti, state tranquilli!
1: E allora facciamo qualcosa per distrarci!
2: Io lo so! Giochiamo a nascondino?
0: Sarebbe una buona idea, ma come facciamo a giocare a nascondino se è tutto buio?
2: È proprio perché è buio, Armando, così non dobbiamo nemmeno faticare a nasconderci!
1: È vero, siamo già nascosti dal buio!
0: E allora vuol dire anche che però non ci troveremo mai, eh?
2: E poi,
0: una volta che ci siamo trovati, che facciamo?
2: È vero.
0: Io ho un'idea migliore. Continuiamo la trasmissione al buio.
1: Va bene, ci sta.
0: E allora, continuiamo quindi a ascoltare tutto quello che succede.
2: C'è.
0: Per esempio, quello che ci dice Vittoria. Sentiamo.
3: Ciao, mi chiamo Vittoria, ho 9 anni e la cosa che mi piace fare di meno è giocare al nascondino perché devo stare tanto nascosta e mi annoio. Ciao.
0: Avete sentito? Anche Vittoria è d'accordo con me. Giocare a nascondino è noioso, soprattutto al buio.
2: Già, è vero.
1: Lei dice che stare nascosti è noioso.
0: È vero.
2: Noi siamo nascosti dal buio.
0: Però sapete che mi avete fatto pensare? In effetti, quello che dice Vittoria, no? È che quando si sta nascosti, aspettando che qualcuno ti venga a trovare, se dura troppo tempo, dopo un po' è noioso, no?
2: Hai ragione, Armando, non ci avevo mai pensato a questa cosa.
0: Neanch'io, è merito di Vittoria. A questo punto vorrei proporvi un gioco.
2: C'è.
1: Ci sto.
0: Pensiamo a una canzone che vi possa ricordare il buio. Dunque, aiutatemi.
2: Il buio è difficile.
0: Dov'è il buio?
1: Nello spazio.
0: Brava, Lella.
2: Allora ci va una canzone spaziale.
0: Sì.
2: Con un capitano spaziale?
0: Dai!
1: E con una nave spaziale?
0: Sì!
2: Ma lo so, è il capitano Harlock!
0: Vai!

0: Milano.
1: Nel suo occhio c'è l'azzurro, nel suo braccio acciaio c'è, nero il suo mantello, mentre il cuore bianco è.
0: Ma che bravi!
1: Il Capitan Harlock, bam!
0: Lallo e Lella che cantano Capitan Harlock!
1: Al buio dello studio!
0: Come se fossimo nello spazio!
1: Esatto!
0: Che mi
2: grande
0: dici?
2: Grande Capitan Harlock!
0: Bello,
2: un capitano pirata spaziale! Poi coraggiosissimo, Armando!
0: Altro che!
2: Non aveva paura di niente! Proprio come me!
0: È coraggioso come te, eh?
2: Ancora con questi tuoni!
0: Ti basta sentire il tuono e guarda come sobbalza!
2: Devo ancora imparare, mi sa.
0: Altro che Capitan Harlock!
1: Ma a me è venuta un'idea per passare il tempo.
0: Quale?
1: Al buio.
0: Quale?
1: Balliamo!
2: Balliamo!
1: Sì, tanto è buio e non ci vergogniamo di fare tutte le mosse che ci pare.
0: Dai, è un'idea carina.
2: No, Armando, non se ne parla proprio. Io non ballo neanche al buio,
0: Ma sì, dai. Come? Lo dici sempre che tu balli da solo. E allora a questo punto è come se fossi da solo.
2: E cosa balliamo?
0: Balliamo...
1: La...

0: È tornata la luce. I tuoni sembrano essersi allontanati.
1: Bella, bella.
2: È vero, è vero. E anche la pioggia tra poco smetterà.
1: Yuhu! Così possiamo uscire, Armando?
2: Sì, dai, bello. Perché no?
0: Andiamo a giocare fuori e magari là fuori troveremo anche l'arcobaleno.
1: Sì, bello. Con tutti i colori dell'arcobaleno, dai.
2: Sentite, sapete cosa facciamo?
1: Sì.
2: Ci mettiamo le galosce, cioè gli stivali di gomma,
1: sì.
2: E così possiamo saltare sulle pozzanghere e far schizzare l'acqua dappertutto.
0: Che bella idea, mi piace tantissimo.
1: Andiamo con le palosce, dai.
2: No, le galosce.
0: Cic-ciac nelle pozzanghere, cic-ciac nelle
2: pozzanghere. Va bene. Yuhu. Allora, cominciate a mettervi gli stivali e sì. Intanto salutiamo i nostri amici all'ascolto, va bene?
0: Va bene. Ciao.
2: Ciao, bambini.
1: Ciao, bimbi.
2: Ciao, ciao.
3: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: Radio Kids.
1: La zuppa di pesce scappato. C'era una volta una famiglia molto povera che viveva a sud, vicino al mare. Erano così poveri che, anche se abitavano in un villaggio di pescatori, di pesce ce n'era tanto e costava poco, loro non se lo potevano permettere. Non volevano assolutamente rinunciare però al piatto tipico della zona, la famosissima zuppa di pesce. Così il padre, che non aveva un lavoro, di giorno se ne andava in giro a cercare gli avanzi, teste, pinne e lische che i venditori lasciavano in giro dopo aver pulito il pesce. Poi portava tutto alla moglie che, con la sua grande esperienza di cuoca sopraffina, le metteva in un pentolone insieme a cipolla, sedano, carota, prezzemolo e un po' di pomodoro. Poco olio, perché costava tanto ed era più prezioso di un pezzetto d'oro. Il risultato era una zuppa buonissima che dava di pesce senza che ci fosse neanche un po' di carne di pesce. Gustata con un tozzo di pane raffermo, era un piatto più che raffinato per quella povera famiglia. Per quel piccolo particolare le avevano dato un nome altrettanto speciale: zuppa di pesce scappato. In casa c'era un unico figlio che si chiamava Nicolino. Aveva 6 anni ed era molto intelligente. Quando si metteva a tavola e ci trovava quel piatto, era molto felice, ma dopo un po' diceva:
2: «È buonissima, ma il pesce dov'è?»
1: «È scappato», rispondeva sempre la mamma, che non voleva fargli sentire la pesantezza della povertà. «Pensa che, quando lo stavo mettendo nel piatto, è schizzato via dal mestolo, ha attraversato la finestra ed è saltato dritto in mare».
2: «Incredibile! Era ancora vivo!»
1: diceva allora Nicolino.
2: «Come avrà fatto a sopravvivere nella pentola a quell'odore di cipolla? Gli sarà venuto da piangere per tutto il tempo!»
1: «Forse è proprio per quello che è scappato!» esclamava la mamma, che era davvero molto dolce. Nicolino però non riusciva a rassegnarsi all'idea che, da 6 anni, una volta a settimana uno o più pesci di varie forme e dimensioni riuscissero a scappare puntualmente dalla sua zuppa saltando dalla finestra. Quindi aspettò il martedì, il giorno deputato alla preparazione della zuppa col pesce scappato. Si appostò vicino alla finestra della cucina con un retino in mano e aspettò, pronto a catturare il pesce mentre scappava. La mamma, fortunatamente, lo aveva visto. Non voleva che lui scoprisse la verità, non voleva deluderlo e pensava che credere nella magia delle storie lo avrebbe aiutato a sopportare la durezza della realtà. Allora andò da una vicina che aveva il pesce ogni settimana e le spiegò la situazione.
2: «Ti darò un merluzzo, ma martedì prossimo me ne dovrai restituire 2»,
1: disse la donna, che era molto avara.
2: «E se non lo farai, dirò tutto a tuo figlio».
1: La vicina non era stata molto gentile a chiedere di restituirle il doppio del pesce e a minacciare di raccontare tutto a quel povero bambino. Ma la mamma avrebbe fatto qualsiasi cosa per non deluderlo. Allora acconsentì. Prese il merluzzo, tornò in cucina dalla porta del retro, senza che il bambino la vedesse, e lo versò nel pentolone della zuppa, riprendendo a cucinare. Dopo un po' urlò:
2: «Eccolo che scappa!»
1: Prese il merluzzo bollente tra le mani e lo lanciò dalla finestra. Nicolino tentò di acchiapparlo, ma non ci riuscì. Il merluzzo era finito direttamente in mare. Ma lui non si arrese. Corse sul moletto e lo acciuffò con il retino prima che lo divorassero gli altri pesci, che si stavano già calcando intorno a quel prelibato bocconcino. Così, Quel giorno, in famiglia, si consumò una zuppa di pesce presente ed era ancora più buona del solito, per la felicità di tutti, adulti e piccini. Passò una settimana ed era di nuovo martedì. Il papà di Nicolino non aveva trovato un lavoro e non aveva i soldi per comprare due merluzzi. Andò in giro a recuperare i soliti avanzi per la solita zuppa. La mamma intanto era molto preoccupata. Se non avesse trovato subito due merluzzi, quell'antipatica della vicina avrebbe raccontato tutta la verità a Nicolino.
2: Ma lei, due pesci, non sapeva proprio come prenderli. Allora ebbe un'idea.
1: L'intelligenza di suo figlio avrebbe potuto salvare la situazione. Dopo che il marito le ebbe portato i soliti avanzi, chiamò il figlio e gli disse:
2: Nicolino, guarda, dopo che martedì l'hai catturato, il pesce si è fatto più furbo ed è scappato prima che potessi cucinarlo. Al suo posto mi ha lasciato solo lische, teste e pinne. Mi spiace, ma anche oggi mangeremo zuppa di pesce scappato.
0: No, mamma, rispose subito lui. So io come far tornare i pesci, anche più di quelli che sono scappati.
1: Nicolino si ricordò della gran quantità di pesci che si erano raccolti intorno a quello scappato dalla zuppa la settimana prima. Allora intinse gli avanzi insieme a dei pezzi di pane raffermo nel pentolone bollente e profumato che cuoceva sul fuoco. Li sistemò sul fondo del retino e andò sul molo. Poi immerse il retino nell'acqua. Dopo pochi minuti, decine di pesci si accalcarono a mangiare quella prelibatezza, spolpando teste e lische e sbocconcellando i pezzi di pane. Nicolino sollevò di colpo il retino e riuscì a catturare 5 bei tonnetti, pesci ben più pregiati dei merluzzi. Andò a consegnarli tutto fiero alla sua mamma e lei lo abbracciò.
2: «Sei il mio orgoglio, Nicolino!» gli disse.
1: E poi, senza farsi vedere, andò dalla vicina a restituirle i suoi due pesci. Quando quella si vide arrivare i due deliziosi tonnetti freschi, non poté dire proprio nulla. Con gli altri tre, fatti ben a pezzi, per non far vedere che erano di meno, la mamma preparò la zuppa di pesce più buona del paese. A tavola, mentre tutti mangiavano contenti, Nicolino raccontò come avesse fatto a prendere quei tonni e il padre pensò che, con lo stratagemma degli avanzi mischiati al pane e alla zuppa per attirare i pesci in una rete più grande, lui e Nicolino sarebbero diventati dei grandi pescatori. E così fu. In poco tempo divennero i venditori di pesce più ricercati del villaggio. Ogni martedì la mamma continuava a cucinare il loro pranzo preferito, solo che adesso gli aveva dato un nuovo nome: piatto di pesce con la zuppa scappata nella rete di Nicolino.
3: La zuppa di pesce scappato, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Favoloso popolo di Radio Kids, siete tutti pronti? Comincia una nuova puntata di
1: Beghete.
0: Ciao Lellina!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ma ciao Armandissimo!
0: Allora, ma voi lo sapete che noi abbiamo tantissimi amici?
1: Sì, sì, certo! Sono tutti i nostri ascoltatori!
2: E certo, ci vogliono bene perché siamo super simpatici!
0: Bravi! E ci vogliono bene perché quando lanciamo qualche domanda ci rispondono sempre, perché sono molto attenti alle nostre trasmissioni!
2: Sì, ma anche perché sono bravi ad acchiappare le cose al volo quando le lanciamo!
1: E che gentili che sono!
0: Allora, forse vi ricorderete che un po' di tempo fa avevamo chiesto: se poteste prendere la macchina del tempo e viaggiare attraverso i secoli, in quale epoca vorreste arrivare? Beh, Raul, un nostro piccolo amico ascoltatore, ci ha risposto che vorrebbe viaggiare nella preistoria. Raul, grazie del tuo messaggio. In effetti, un viaggio nel passato potrebbe essere affascinante e avventuroso. Io per esempio vorrei andare a trovare i faraoni, gli antichi romani, i pirati, gli indiani d'America. Ma che ne dite, Lallo e Lella? Facciamo anche noi un viaggio nella preistoria?
2: No, grazie Armando, io non ci voglio andare, mi fa paura.
1: Anche a me un pochino. Non vorrei proprio incontrare un dinosauro carnivoro.
0: Va bene, vi capisco. Ma a parte che c'erano anche i dinosauri erbivori che non erano carnivori, eh?
1: Già.
2: Sì, però Armando, c'era il Tyrannosaurus Tex, che era una specie di bandito teorico, in teoria, ecco.
0: Vedi, pure io mi sbaglio. Tyrannosaurus Rex. Rex. Tex è il cowboy, quello famoso dei fumetti. Questo è Rex, capito?
2: Scusa Armando, c'erano un sacco di animali strani, perché c'era ad esempio il perodattero, poi c'era il triceratto, la tigre dai denti a sogliola.
0: Hai un'idea un po' confusa, eh? Allora, quelli a forma di sogliola, i denti di quella tigre, in realtà erano lunghi e affilati come sciabola. Da qui il nome tigre dai denti a sciabola. E poi, tra l'altro, devo aggiungere un'informazione.
2: Sì.
0: Questo felino, cioè sai che i felini sono le tigri, le pantere, i ghepardi, bravo, anche i micetti, non è mai vissuto nel periodo dei dinosauri.
2: No.
0: È arrivato dopo, quando sulla Terra i dinosauri si erano già estinti. E poi gli altri due animali, caro Lallo, non si chiamavano triceratto, ma allora triceratopo, e non si chiamava perodattero, ma pterodattilo.
1: Però Armando, poverini questi bestioni, mi dispiace che si siano estinti, anche se mi fanno un po' paurina.
0: È bello però, no? Fanno un po' di paurina, ma rendono tutto avventuroso. Sentite, vogliamo ascoltare una bella canzone dedicata proprio ai dinosauri?
1: Certo, sì.

0: Bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia della nostra dolcissima Lellina.
1: Eccomi qui.
0: E del simpaticissimo Lallo.
2: E armandissima.
0: E visto che oggi parliamo di preistoria, l'epoca in cui vorrebbe viaggiare il nostro amico Raul, mi viene in mente un quiz.
1: Sì.
3: Sentiamo Armando, dai. Io sulla preistoria su tutto.
0: Allora, ecco la domanda. Quale tra questi tre animali non viveva nella preistoria? Il mammut, il coccodrillo o l'ornitorinco? Pensateci bene.
1: Armando, ma i tuoi quiz sono sempre difficili.
0: Ma no, dai, non sono tanto difficili. E poi, comunque, anche se sono un po' difficilini, appena, sono più divertenti, così, dai. E poi sono certo che i nostri piccoli amici a casa hanno già qualche idea. Attenzione ai tranelli, però.
3: Armando?
0: Dimmi, Lallo.
3: Ma questi mammut avevano dei mariti che si chiamavano babbut?
1: Lallo, i babbut non esistevano, si chiamavano tutti mammut.
0: Sì, i mammut erano, come posso provare a descriverli? Dei giganteschi elefanti coperti di una lunga pelliccia. Anche perché dovete sapere che in quel tempo sulla Terra faceva freddissimo. Era cominciata l'era glaciale e i ghiacci si erano estesi ovunque, così molti animali vissuti in quel periodo avevano il pelo lungo.
1: Oh, mi è venuto già freddo.
3: Sì, però nell'era glaciale chissà quanti ghiaccioli si mangiavano. Fragola, limone, alla menta, buoni.
0: Di questo purtroppo ne dubito, Lallino. Non avevano ancora inventato i ghiaccioli. E anche gli umani, che avevano iniziato a popolare il pianeta, avevano sempre il problema di riscaldarsi, quindi si ricoprivano di pelli.
1: E vivevano nelle caverne, giusto?
0: Vero, Lallina, brava, e tenevano il fuoco sempre acceso per allontanare gli animali feroci.
3: Come le tigri dai denti a sogliola. Certo, però, che fatica la vita dei cavernicoli, senza nemmeno un ghiacciolo al limone.
0: In effetti, devo dire, Lallo, la vita era davvero complicata in quel periodo. Ma adesso, ascoltiamo un'altra bella canzone divertente.

0: E siete sempre in compagnia di Lella, Lallo, Armando e io vi voglio ricordare di continuare a lasciarci i vostri meravigliosi messaggi, raccontandoci colmi, barzellette, storielle, filastrocche, oppure rispondete alle nostre domande cosmiche, come per esempio: se poteste prendere la macchina del tempo, in quale epoca vorreste arrivare? E naturalmente tutto questo lo potete fare al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: E allora torniamo al nostro quiz di oggi, che ha per tema la preistoria. Vi ho chiesto: quale tra questi animali non vive nella preistoria? E vi ho dato tre possibilità: il mammut, il coccodrillo e l'ornitorinco. Lella, Lallo, che cosa avete pensato?
1: Allora, il coccodrillo è un animale molto particolare, sembra un po' un dinosauro, quindi forse esisteva già nella preistoria.
0: Brava Lellina.
2: Però anche il cornitorinco è stranissimo, Sembra un castoro, però anche una papera.
0: Giusto, perché ha quel becco a forma di papera. L'ornitorinco in effetti, Lallo, è un animale molto strano. Ma come vi avevo detto, questo quiz nasconde un piccolo tranello. Perché? Volete sentire la risposta?
1: Sì!
0: Eccola qui. La risposta è nessuno! Oh. Perché il mammut, il coccodrillo e l'ornitorinco, tutti e tre questi animali, vivevano nel periodo della preistoria. Però, mentre il mammut si è estinto e non esiste più, il coccodrillo e l'ornitorinco vivono ancora, popolano ancora il nostro pianeta.
2: Sì, però non è giusto, Già si era estinto il povero babbut, poi anche il mammut. A me stava molto più simpatico del coccodrillo,
1: Anche a me, però Armando, mi è rimasto un dubbio.
0: Dimmi, Lellina.
1: Ecco, esistevano le pecorelle rosa nella preistoria? O se le sono pappate tutti i tirannosauri?
0: Allora, non credo che nella preistoria esistessero le pecorelle rosa. E sai perché?
1: Perché?
0: Perché l'unica pecorella rosa del mondo sei tu, Lellina.
2: Ma meno male!
1: Ma come? Non ti piacerebbe se ci fossero tante pecorelle rosa come me?
2: Ma no, Lellina, non intendevo questo. Meno male che non siete state mangiate tutte dal Tyrannosaurus Tex.
0: E allora la nostra puntata di oggi volge al termine.
1: Oh no, non mi sono per niente accorto del tempo che passava.
2: Ma fine anche io, mi stavo proprio divertendo.
1: Già, anche io.
0: Eh sì, è così. Il tempo passa in un soffio quando ci si diverte. E quando ci si diverte è un po' come essere dentro la macchina del tempo. E noi, a proposito di tempo, vi diamo appuntamento alla nostra prossima puntata di
1: Big Bang.
0: Da Lella.
1: Ciao a tutti.
0: Da Lallo.
1: Ciao.
0: E da me, Armandissimo. A risentirci presto. Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che vive con Lella alla fattoria Cielo Rosa, Piero Marcelli, che galoppa nel West insieme a Lallo. Grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti. E infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone, che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao, ciao, ciao, ciao.

Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Quando amo, bacio. Quando odio, scalcio. Provo affetto, abbraccio. Sbaglio il foglio, straccio. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Quando adoro,

0: sentimento, ti prendo e non ti mento.
1: Sono curioso
0: e osservo.
1: Sono nervoso.
0: Ti snervo.
1: Ho pazienza.
0: Aspetto.
2: Ho premura.
0: Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento.
1: Ho speranza.
0: Progetto.
2: Ho timore.
0: Sospetto.
1: Provo gioia.
2: Rido.
1: Perdo ancora.
0: Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento.
2: Provo noia.
0: Lamento.
1: Provo invidia.
2: Sollento.
1: Quando ascolto,
0: imparo.
1: Quando imbroglio,
2: ah.

vedo non ti mento. Se rifletto è giusto, se rovino aggiusto. Nella mente comprendo, nel mio cuore sento.

anche la più piccola creatura è un miracolo della natura. Ragni, insetti, tutti quanti sono preziosi ed importanti. Ma se devo essere sincero, c'è solo uno che mi piace davvero. Ha ragione, o forse ha torto, tutti gli altri non sopporto. Lo scarafaggio impressionante, il ragno terrificante.

il calabrone ripugnante, la formica va di fretta, la lumaca cosa aspetta, la farfalla è vanitosa, la cavalletta è altezzosa, lo scorpione

0: Ed eccoci qui, bambine e bambini, amiche e amici, grandi e piccolini, zii, genitori, nipotini, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa nuova puntata del nostro Big Bang.
1: Questo è buono mio, ok? Non soffiare, hai capito? Ma... ecco, dai, bravo.
0: Ma che cosa? Ma...
1: bravo.
0: Ma avete sentito anche voi? Mi è sembrato di sentire la voce di Martina, l'apprendista di Mago Merlino.
1: Buongiorno, Amarando, come stai?
0: Ciao, Martina, ciao, bene, grazie. Mi è sembrato di sentire la tua voce. Tanto Armando, non Amarando, va bene. E come mai sei tornata a trovarci? Qual buon vento?
1: Diciamo un vento caldo, caldissimo, quasi un alito di fuoco.
0: Però non mi sembra che faccia così caldo. E il tuo maestro Mago Merlino come se la passa al castello di Re Artù?
1: Ah, lui sta benissimo, per ora. Fino a quando non scoprirà che ho fatto un piccolo pasticcio con un animaletto domestico che deve portare a un torneo.
0: Che genere di pasticcio, Martina? E quale animaletto domestico? Un gattino?
1: Un pochino più grande.
0: Un cagnolino?
1: Molto più grande, in effetti.
0: Un falcone, perché so che Merlino alleva falconi.
1: No, non è un falcone. Ah. Beh, sai, Amarando, è un animale molto speciale. Ah. Ecco, sì, Merlino vuole portarlo al torneo per mostrare a tutti com'è fiero, com'è coraggioso, regale, spaventoso. Oh. Solo che io... pensando di renderlo ancora più valoroso,
0: sì?
1: Gli ho fatto un piccolo incantesimo.
0: Che cosa è successo, Martina? Che hai combinato questa volta?
1: L'ho reso affettuoso, timido, pauroso.
0: Ma come?
1: Insomma, sono una vera frana.
0: No, non piangere, Martina, non piangere, ti aiuterò io. Vedrai che poi con l'aiuto dei nostri piccoli amici a casa risolveremo il problema. Facciamo così, ci sentiamo una bella canzone e poi ci ragioniamo su, d'accordo?
1: Va bene.
2: It's astounding, time is fleeting, madness takes its toll, but listen closely.
3: Not for very much longer.
2: I've got to

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia della nostra graditissima ospite Martina, l'apprendista di Mago Merlino, che però, tanto per cambiare, sembra che abbia combinato un piccolo pasticcio.
1: Su, vai! Ma Santiago, fai il bravo! Adesso giochiamo con te!
0: Ma che cosa è stato? Sta andando a fuoco qualcosa? Ho sentito come il rumore di una fiammata e adesso fa improvvisamente un gran caldo.
1: No, è solo Santiago che si annoia.
0: Ma Santiago chi sarebbe? L'animaletto domestico di cui parlavi? Il gatto, il cane, il falcone, quello che è, insomma?
1: Sì, sì, è molto simpatico, tra l'altro. Mi sta aspettando qui fuori. Posso farlo entrare?
0: Un momento, Martina, un momento. Allora, dimmi, Santiago è il nome di quale animale? Immagino che non si tratti di Santiago il macaco.
1: No, in effetti si tratta di Santiago il drago.
0: Che cosa?
1: Eh sì!
0: Hai portato un drago negli studi di Radio Kids! Ma incenerirà tutto!
1: No, no, non devi preoccuparti, Amarando. Io te l'ho detto, è diventato mite, è diventato gentile.
0: Ho capito.
1: Sputa del fuoco, soltanto quando si annoia, ecco. Facciamolo entrare, così si distrae un pochino.
0: Però mi raccomando, tienilo d'occhio, eh. Non vorrei davvero che mandasse a fuoco tutto lo studio.
1: Santiago! Vieni dentro, caro! Vieni!
0: Ciao! Ciao, Santiago!
1: Non è carinissimo! Solo che è diventato un giocherellone. Su, Santiago! Prendi la palla!
0: No!
1: Mi sa che ha spaccato una sedia. Forse è un po' ingombrante, avevi ragione.
0: L'altro che, Santiago, fai il bravo cucciolotto. Mettiti lì buono e guarda, io ti faccio sentire una bellissima barzelletta. Ti piacciono le barzellette, Santiago? Ascolta, ascolta questa barzelletta.
2: Buongiorno Lallo, Lella, buongiorno Armando. Mi chiamo Chloe, ho 5 anni.
0: Ciao, Chloe.
2: Volevo raccontare questo. Una zucchina e una zucca, gli dice zuccona.
0: Carina, molto carina, Chloe, grazie. E anche voi, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mandateci le vostre barzellette, i vostri colmi al nostro numero che è
1: 347-411-2726. Comunque faceva troppo ridere questa barzelletta. È piaciuta tantissimo anche a Santiago.
0: Ah, meno
1: non
0: male.
1: Ha rotto né bruciato più niente. E adesso sta giocando con la sua pallina.
0: Ma senti Martina, non credi che a Mago Merlino potrebbe piacere un drago giocherellone gentile? Perché renderlo di nuovo spaventoso e terribile?
1: Non lo so. Vedi, era così fiero del suo valoroso drago che faceva paura a tutti. E poi io ho voluto provare un incantesimo per renderlo ancora più draghesco. Ma adesso sembra un coniglietto.
0: Sì, però questa volta, Marti, io devo dirti la verità, non so proprio come aiutarti. E poi, detto tra noi, francamente, avrei un po' di paura a far tornare qui, proprio negli studi, un drago feroce che sputa fuoco. Ma te lo immagini?
1: Se almeno sapesse fare qualcosa di davvero molto speciale.
0: E se gli insegnassimo a cantare?
1: No, Mago Merlino, la musica non piace tanto.
0: E a cucinare? Così non avrebbe neanche bisogno dei fornelli.
1: Oh, forse! Potrebbe essere un'idea. Ma dovrei provare un altro incantesimo. Io ho paura di fare ancora più danni.
0: Ma senti, e se provassimo a insegnargli a raccontare le barzellette? Sono sicuro che non si è mai visto un drago che intrattiene re e cavalieri a corte a suon di freddure, considerando che poi sputa fiamme.
1: Proviamoci, dai! Mago Merlino va pazzo per le storie buffe, sarebbe contentissimo.
0: Allora facciamo così, Santiago, ascolta questa barzelletta. Un gallo dice a una papera: dove sarai domani? E la papera risponde: qua.
1: Mi è piaciuta! Chissà se l'hai imparata. Ok, adesso provo a raccontargliene una io. Allora, qual è il colmo per una fata? Avere il colpo della strega!
0: Beh, stiamo andando benissimo. Sembra che gli piacciano un sacco le barzellette. Il problema è scoprire se poi sarà in grado di raccontarla.
3: Sentite questa! Qual è il colmo per un drago? Avere la gola infiammata!
1: Ma Santiago, allora tu puoi raccontare davvero le barzellette? Io sono salva, Merlino farà un figurone con un drago che sa far ridere. Grazie, Amarando, tu mi hai salvata anche questa volta.
0: Ecco qua. Beh, ce l'abbiamo fatta anche questa volta. È stato un piacere, Martina, ciao! Beh, intanto è andata bene perché il drago non ha bruciato tutto lo studio di Rai Radio Kids. E vabbè, l'abbiamo scampata bella questa volta. Per rilassarsi ci vuole davvero un po' di musica. Ma prima di salutarci voglio ringraziare la magica Manuela Grippi che assiste l'apprendista Martina nei suoi tentativi di incantesimi. E Martina Forti, che scrive e inventa storie magiche insieme a me. E poi un ringraziamento speciale alla nostra fatata regista Isabella Carbone, che rende le nostre puntate super fantastiche. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao!

0: cui chiedere aiuto.
1: Brutto, gli ripetevano.
2: Quanto sei brutto, sembri bagnato anche quando sei asciutto. Un mostriciattolo, l'anche negletto. Al tuo confronto convenne perfetto.

lago chiaro sopra i tetti di Londra. Oh, che splendore!

0: Cavorca tirolera, oggi splende il sole.
1: Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347 411 2726.

Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi della Polinesia.

0: Hawaii. Canto delle isole Hawaii. Le terre sono allineate in fila. Maui non ha potuto riunirle. La prima nasce con il sole, l'ultima si corica con lui. Si ergono verso il cielo, si stendono fino a Holani. Un mago ha circondato di mare le terre, le ha separate, divise, tagliate con il sacro coltello di Kanaloa. Ha spezzato le linee di pesca di Tafai, dissimulandole allo sguardo dei capi. Indistinti sono il cielo e il mare quando si viaggia. Le stelle, come occhi benevoli, guidano colui che non dorme. Indistinti sono il cielo e il mare. Poi appaiono le nuvole. Il respiro della dea Pele, colei che non cessa di bruciare d'amore. Ecco Hawaii, il paese che si spostò. Ecco Hawaii, l'isola, l'uomo. Hawaii è un uomo, un figlio di Kahikiku. La terra dell'oceano lontano, un fiore regale, nato dall'ardente terra di Pele. La dea sputa la terra è senza forma, il piede non può camminare. Hawaii, uomo, sei sorto dal mare e ti sei innalzato verso il cielo. Chiami la pioggia. Hawaii, dalle tue verdi montagne scorre l'acqua della vita. Quella per la donna, quella per il bambino, quella per il fiore, quella per il frutto. Che vivano i capi e i preti, vivano il veggente e lo schiavo, scendano su Hawaii e vi dimorino, raggiungano la tarda età e poi muoiano. Hawaii è lì e può portarli tutti. Questa terra è da prendere, ma bisogna cercarla.
1: Racconti dei saggi della Polinesia. Lo ha curato Céline Ripoll, lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani. Per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Isabella Adriani. La regia è di Isabella.

0: Puntata di Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Perché oggi sarà un musical. E allora ciao a tutti, un super saluto dal vostro Armando.
1: Ciao Armandissimo.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armando e ciao bambini.
0: Ciao Lella. Allora, sono curiosissimo di scoprire tutte le novità della fattoria. Raccontaci tutto, Lella.
1: Ecco, io mi sto organizzando una scuola molto speciale.
2: Ho capito, un corso di cucina. Posso iscrivermi anch'io?
0: E ti pareva.
1: No, Lallo, nella mia scuola non si impara a cucinare.
2: Allora, è un corso per gelatai, è vero? È così, stavolta ci ho preso, è vero?
0: Io credo, Lallo, che non si tratti di gelati. Però no. Dai, sentiamo Lella.
1: Beh, ecco, ho aperto una scuola di teatro.
0: Ah, allora il musical era giusto.
1: Sì, Armando.
0: Ah, e beh, sì, devo dire che recitare è proprio bello. Un'esperienza unica, divertente. Facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone e poi ci racconti tutto, Lella.
1: Va bene.

0: Bambine, bambini, pupazzi e peluche, zii, nipotini, cuginetti, benvenuti all'ascolto di Big Bang. Siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Kids e lei è la spettacolare Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lui è il mirabolante Lallo.
2: Ciao.
1: Ed ecco lo straordinario Armando.
0: Yahoo! E io vi ricordo che ci siete però soprattutto voi che potete far sentire la vostra voce al nostro numero che è
2: 347-411-2726.
0: E visto che oggi parliamo di teatro, beh, vi è capitato per caso di recitare a scuola? Volete raccontarci la vostra esperienza da attrici, da attori? Che ruolo avevate? Il fiore, l'albero, il cattivo, il buono, insomma, fatecelo sapere. Oppure magari invece raccontateci se siete andati a teatro, avete visto uno spettacolo che vi è piaciuto, vi ha divertito, va bene? E allora, intanto ascoltiamo il messaggio di Anita.
3: Ciao Radio Kids, vi voglio raccontare una barzelletta.
0: Dai Anita.
4: Sì.
3: C'era una volta un inglese, un francese e un italiano che facevano una gara al castello.
0: Ah.
3: Dove viveva il fantasma formaggino. Poi
0: sì?
3: L'inglese
0: sì.
3: A mezzanotte sentì sono il fantasma formaggino e l'inglese scappò via. Dopo a mezzanotte sempre il francese sentì sono il fantasma formaggino e se ne scappò via il francese. Poi è toccata l'italiano alla fine e a mezzanotte sentì sono il fantasma formaggino e l'italiano ha detto e io ti spalmo sul panino.
0: Carina Anita, molto carina, bene, e tra l'altro anche direi ben recitata, sei una bravissima attrice.
1: È vero.
0: E allora Lellina, ci stavi parlando della tua scuola di teatro?
1: Sì, beh, per ora non ci sono tanti iscritti, soltanto tre cuccioli.
0: E chi sono questi tre piccoli aspiranti attori?
1: Tre porcellini.
0: Ah.
1: E insieme abbiamo deciso di lavorare su una fiaba e poi di portarla in scena.
2: Aspetta, Lella, forse io so qual è la fiaba. Lo dico.
0: Dai, Lallo, dillo tu, dai.
2: Il lupo e tre porcellini. Ho indovinato, giusto?
1: Sì, bravo Lallo.
2: Però Lella, non ho capito una cosa. I tre porcellini ci sono.
0: Vero. E sicuramente non faranno fatica a interpretare il ruolo, visto che sono tre porcellini.
2: È giusto, Armandissimo, però il lupo chi lo fa?
0: È vero, Lella. Già, perché per recitare in questa fiaba bisogna essere in quattro. I tre porcellini e il lupo cattivo.
1: Sì, il lupo sono io.
0: Ah, davvero?
2: Lella, ma così non fai paura?
1: No.
0: Ma vabbè, Lallo, adesso non essere impaziente. Per entrare nel personaggio ci vuole un po' di allenamento. Bisogna provare, riprovare. Sono sicuro che Lellina ci riuscirà. Sai, del resto è una bella sfida per una pecorella dolce e gentile come Lellina fare la parte del cattivo.
1: È vero, dovrò provare tante volte.
0: Magari se vuoi, io e Lallo possiamo provare ad aiutarti.
1: Davvero?
2: No, Armandissimo, io non ci sto a fare il lupo cattivo, io sono un cavallino pacifico.
1: Ma no, Lallo, cosa hai capito? Il lupo lo faccio io, anche se sono una pecorella.
0: Giusto, perché qui, Lallo, si tratta di recitare. Anche se tu sei pacifico, puoi diventare un terribile lupo come diventerà Lella. Allora facciamo così, ci ascoltiamo una canzone e poi via con le prove generali.
1: Ci sto.

0: Siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids e questo è il fantastico Big Bang. In compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: Eccomi qui.
1: E Armando.
0: E allora oggi stiamo parlando di teatro.
1: Esatto.
0: Un'arte fantastica. Vi è mai capitato di recitare, di partecipare a uno spettacolo? Fatelo, è un'esperienza meravigliosa. E poi sapete, oltre a giocare, divertirsi, fare teatro, recitare un personaggio serve per superare qualche imbarazzo, qualche piccola timidezza. E a proposito di questo, pensate, la nostra Lella, la piccola deliziosa pecorella, deve interpretare la parte del lupo cattivo nella fiaba dei tre porcellini. E allora noi abbiamo deciso di fare le prove. Cominciamo. Prove di ululato per Lellina. 1, 2, 3.
1: Lella, così sei più un gattino spaventato.
0: Sì, hai ragione, Lallo. Dai, prova con più convinzione, con più forza. Meglio. Allora possiamo dare il via alla storia. I porcellini sono tre fratelli, si chiamano Timmy, Tommy e Jimmy, e ognuno dei tre si costruisce una casetta. Il primo Timmy ne costruisce una fatta di paglia, ma arriva il lupo cattivo che dice:
1: oggi ho proprio una fame da lupo.
0: Lallo, tu adesso dovresti fare il porcellino Timmy e io farò gli effetti sonori. Il lupo bussa alla porta.
1: Chi è?
2: Porcellino, porcellino, fammi entrare un minutino.
3: Non si può, la mamma mi ha detto di non far entrare nessuno.
0: E adesso il lupo cattivo comincia a soffiare e a sbuffare. Vai, Lella!
2: E allora farò volare via tutto!
3: No, aiuto! La mia casetta vola via! Corro dal mio fratellino!
2: Ma io ti inseguirò, sono cattivissimissimissimo!
0: Ma che bravi, ma che bravi!
2: grazie.
0: E allora il resto della storia la conoscete? Il lupo riesce a far volare anche la casetta del secondo porcellino, costruita con delle assi di legno, finché i tre porcellini si ritrovano nella casetta di mattoni costruita da Jimmy, il terzo. E il lupo soffia e risoffia, ma non riesce a farla volare via. E così i tre porcellini vivono per sempre insieme, felici e contenti. E cantano:
4: siamo tre piccoli porcellini, siamo tre fratellini, mai nessun ci dividerà. La la la la la.
0: Ciao. Bambine e bambini, la nostra puntata teatrale finisce qui. E io ringrazio Barbara Cinquatti, che si diverte in compagnia di Lella, che ha interpretato il lupo. Piero Marcelli, inseparabile amico di Lallo, che ha interpretato i porcellini. Lorenza Cingoli, che scrive i testi insieme a me. E la nostra regista Isabella Carbone, che coccola con amore e attenzione tutte le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico.

0: anche tu.
1: Allora, a chi tocca per primo?
2: A Giusy.
1: A Giusy. Giusy è una bella bambina di quanti anni?
3: 12.
1: 12. Che cosa ci canterai?
3: Quartetto.
1: Sei pronta?
3: Sì.
1: Tutti pronti? E allora, via!

0: onda su
1: Radio Kids.
0: E questo è il vostro Armando che vi dice ciao.
1: E qui è il vostro simpaticissimo Lallo che vi dice ciao ciao.
2: E qui è la vostra super simpaticissima Lella che vi dice ciao ciao ciao.
0: Ma che cos'è, una gara a chi dice più ciao?
1: Sì.

0: Adesso ditemi la prima cosa che vi viene in mente se vi chiedo di dirmi il nome di qualcosa che profuma ed è colorato.
1: Io lo so, il minestrone.
0: Mi sorprendi sempre, Lallo. Non avrei mai detto il minestrone, però non hai torto, perché profuma ed è colorato.
2: Io avrei detto un bel mazzo di fiori.
0: Anche io, pensavo proprio a un fiore. Ma lo sapete che cosa ci vuole per fare un fiore?
2: Un albero.
0: Bravi, sembra strano, ma è proprio così. E lo dice anche la canzone.

0: pienso. Prima di fare il frutto, che ne so, la mela, la ciliegia, l'albero fa i fiori.
1: Giusto, Lallo, è proprio così. E allora qual è il vostro fiore preferito?
2: A me piacciono tantissimo le violette.
0: No, a me piacciono i girasoli, non smetterei mai di mangiarli.
2: Ma non si mangiano i fiori.
1: Ma forse tu, Lallo, mangi i semi di girasole.
0: Buoni, io adoro i semi di girasole, sono buonissimi.
1: Va bene, allora sentite invece qual è il fiore preferito di Ginevra.
3: Ieri era il giorno del compleanno della mia mamma e il mio papà ha comprato un mazzo di rose. A me le rose piacciono tanto perché sono rosse e profumo tantissimo.
2: Ah, sì, a me piacciono tanto le rose rosse.
0: Sì, però c'è una cosa che non capisco. Qualcuno me la deve spiegare.
1: Dai, Lallo, forza, spara.
0: Ma le rose non dovrebbero essere rosa. Perché si chiamano rose se poi sono rosse? Allora dovrebbero chiamarsi rosse, no?
1: In effetti non hai torto. Però, vedi, le rose rosa esistono. Come esistono anche quelle bianche, rosse e perfino quelle nere.
0: Allora dovrebbero chiamarsi rosse, bianche o perfino nere.
1: Sì, ma il nome del fiore è rosa, che è rosa. Poi però ci sono le rose anche di altri colori. Hai capito adesso?
0: No, non ho capito niente.
1: Lo sapevo.
2: Comunque la rosa più bella è quella di Bella.
0: Ma che cosa dici?
2: Parlo di Bella, Belle, la bella della Bella e la Bestia, la favola e il film dove c'è una rosa rossa.
1: È vero, ha ragione Lella.
2: E nel film c'è anche una bellissima canzone, ve la ricordate?

0: La Bella e la Bestia è proprio una bellissima fiaba.
1: Eh sì, a me piacerebbe un sacco interpretare la bestia.
2: E a me piacerebbe interpretare la Bella.
0: Sarebbe una versione interessante. La Bella e la Bestia con Lallo e Lella. Magari potremmo farne una versione per Radio Kids.
2: Sì.
0: Però dovremmo cercare un'idea nuova.
2: Ce l'ho io. Al posto della rosa potremmo usare una margherita.
0: Se posso dirti, Lella, non è che mi sembra una grande trovata, scusa.
1: Ma sì, poi fanno venire sonno le margherite.
2: Non sono le margherite che fanno venire sonno, semmai è la camomilla, che è un fiore che assomiglia alla margherita.
0: È vero. Brava Lella, non lo sapevo nemmeno io.
2: Ho un amico che mi ha insegnato la differenza tra margherita e camomilla.
1: Ma chi è, un esperto di fiori?
2: A dire il vero no, è un torero! Olè!
0: Un torero?
2: Sì, il torero camomillo.

0: tanto, poi invece di dire olè si può dire anche alè?
1: Sì, perché no?
0: Alè!
2: Olè, olè!
3: Camomillo, tesoro, ti è vicino, tu pensi un fidolino e non ci pensi più.
0: Certo che è proprio simpatico questo Torero Camomillo.
4: Torero Camomillo, il matador tranquillo che dorme appena può.
2: Olè!
1: Bravi, bravi. Beh, si può dire che oggi è stata una puntata colorata, profumata, floreale. Mi viene in mente una filastrocca sui fiori. La volete sentire?
0: No, no, la filastrocca no.
5: No, pietà, non vogliamo sentire la filastrocca sui fiori.
1: E va bene, allora niente filastrocca. Dai.
0: Ma dai, stavamo scherzando.
2: È vero, scherzavamo, dici la filastrocca.
1: E va bene, allora ascoltate. Garofano e viole, rose e girasole, fiore da giardino, giglio o ciclamino, fiore alla finestra, camelia e ginestra, fiore di prato, fiore di bosco, è il profumo che riconosco. Vi è piaciuta?
2: Chi l'ha scritta?
1: Io.
0: Ah, ecco perché era così brutta.
2: Davvero, da tanto che non sentivo una filastrocca così scadente.
1: Dai, questa volta lo so che scherzate, eh? Magari i bambini che ci ascoltano a casa hanno anche sentito il profumo dei fiori.
2: E magari gli è venuta l'idea di regalarne un bel mazzo alla mamma, come ha fatto il papà di Ginevra.
0: E magari gli verrà voglia di non perdersi la prossima puntata di...
4: Big Bang!
1: E allora l'appuntamento è alla prossima!

0: Ma quando torna Armando, glielo diciamo che la filastrocca non ci è piaciuta per davvero.
1: Ma no, magari ci rimane male. Lo sai com'è fatto? Lui ci tiene tanto.
0: Hai ragione, ci tiene tanto.
1: Come facciamo ora?
0: Non lo so.
2: Rai Radio Kids. www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

chiamo Giovanni e ho 6 anni. Ti posso raccontare una barzelletta? Pierino va con la nonna al supermercato. Trova una moneta per terra e dice: nonna, posso raccoglierla? No, Pierino, non si raccolgono le cose da terra. Tornando da casa, la nonna inciampa e dice: Pierino, mi puoi aiutare ad alzarmi? Lui dice: no, nonna, non si raccolgono le

Gente, apre ora il sipario. Per voi un numero ben raro di miracoli e magia tra sogno e

Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.

0: siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza, perché si parte!
1: Sì! In viaggio con Laura e Andrea! Ciao bambini! Siete pronti per vivere una nuova avventura con noi?
2: Sì, perché anche oggi ci aspettano viaggi straordinari, incredibili, strabilianti!
1: E naturalmente misteri da risolvere. Andrea, ma cosa stai facendo?
2: Ah sì, mi sto allenando a pallacanestro. No. A palleggiare sono bravissimo, ma non riesco mai a fare canestro. Aspetta che ci provo ancora una volta,
1: Vai.
2: E... Appa!
1: Direi che ti devi allenare ancora un po', sì, meglio.
2: Sì, forse hai ragione. Che ne dici, Laura? Chiamiamo subito il nostro magico librone misterio per conoscere che incredibile mistero dovremmo risolvere oggi?
1: Ma certo, dai, chiamiamolo insieme.
3: Misterio!
4: Buongiorno, amici!
1: Buongiorno, misterio! Ma dove sei oggi?
4: In spiaggia, naturalmente.
2: Ma come in spiaggia?
4: Sì, certo, anche i libri hanno bisogno di sole ogni tanto. E di onde?
1: Misterio, a proposito di onde! Sei in onda, sì, in radio, e ci stanno ascoltando i bambini.
4: Oh sì, che emozione! Ciao bambini, io sono Misterio, il grande libro dei misteri. Misteri misteriosi, misteri che più misteri non si può. Misterio,
1: abbiamo capito! Insomma, misteri da risolvere. Dove andiamo oggi?
4: Dovete sapere che un oggetto davvero misterioso è comparso proprio ieri al parco giochi. Dovrete scoprire di che si tratta. Questo è quanto. Buona fortuna!
1: Al parco giochi? Misterio, ma non ci dici nient'altro!
4: Questo è quanto. Ciao bambini, ci vediamo al prossimo mistero! Ora vado, perché fra poco comincia la lezione di surf.
2: Ma Misterio, ma come la lezione di surf? Vabbè, ho capito, dobbiamo pensarci noi. Il parco giochi è proprio qui vicino. Andiamo, Laura!
1: E di corsa, Andrea! E voi bambini siete pronti? Venite con noi, andiamo a scoprire dove ci porterà questa nuova avventura.
2: Ecco laggiù il parco, e siamo arrivati!
1: Sì, Andrea, forse dovevamo andarci domani mattina. Mm-hmm. E si sta facendo buio e sarà difficile trovare quell'oggetto di cui ha parlato Misterio.
2: Non ci arrendiamo, Laura. Accendiamo le nostre torce ed esploriamo il parco giochi.
1: Ecco.
2: Sì.
1: Vedi qualcosa?
2: Sì, ecco, l'ho trovato!
1: Andrea! Ma quello è uno scivolo!
2: Uno scivolo! Ci facciamo una scivolata!
1: Non è il momento.
2: Sì. Però sai che hai ragione. Con tutto questo buio non lo troveremo mai l'oggetto misterioso.
1: E invece ti sbagli. Guarda là! E com'è grande!
2: È vero! Sembra una specie di palla gigante.
1: Avviciniamoci piano piano.
2: E da dove potrà mai essere venuto quello strano pallone?
1: Guarda lì! Sembra che abbia una specie di porticina.
2: È vero, io provo a bussare.
1: Sei sicuro, Andrea? Troppo tardi! Nascondiamoci!
2: Chi è? Ciao, scusa se ti abbiamo disturbato. Siamo Laura e Andrea ed eravamo tanto curiosi di scoprire che cos'è quella specie di palla molto grande in cui ci abiti.
5: Piacere, io sono Bling e questa non è la mia casa, ma la mia astronave e arrivo da molto lontano.
1: Anche noi abbiamo un'astronave, solo che abitiamo sulla Terra. Tu da dove vieni?
5: Vengo da Marte, naturalmente. Sono un marzianino, un bimbo marziano. Ho 4852 anni.
2: Sono così carini a quell'età.
1: Cosa ti ha portato sulla Terra?
5: Sto cercando nuovi amici con cui giocare. Sul mio pianeta ci sono due bambini prepotenti che non mi fanno mai giocare e così bisticciamo sempre.
2: Non ti preoccupare, Bling. Ti aiutiamo noi a fare pace con quei due monelli.
1: Ma certo! Sali a bordo della tua astronave e facci strada. Noi ti seguiremo con la nostra navicella Iridella.
5: Va bene, seguitemi allora!
1: Iridella!
6: Buongiorno, Laura e Andrea. Dove andiamo oggi?
2: Oggi voleremo tra stelle e pianeti, Iridella, e precisamente su Marte.
1: Sì, non vedo l'ora. Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione.
6: Sono pronta per il decollo, amici. Tenetevi forte, si va nello spazio.
1: Che dite? Mettiamo un po' di musica per il viaggio?
6: Ci ho già pensato.
2: Allora, bambini, allacciate le cinture di sicurezza e godiamoci questo viaggio spaziale con questa canzone.

0: Eccoci in volo sulla nostra iridella, la navicella saputella.
1: Che meraviglia lo spazio, guarda quante stelle.
0: Sì, come sono luminose. Viaggiamo davvero velocissimi, ormai la Terra è solo un piccolo puntino e Marte si sta avvicinando.
2: Iridella, tu che cosa sai dirci sul pianeta Marte?
0: Marte è un pianeta del nostro sistema solare ed è tutto rosso perché ricco di ferro. Farà molto freddo, la temperatura varia da 14 gradi sotto zero durante l'estate marziana a meno 120 in inverno.
2: Brr, per fortuna ho messo la canottiera.
0: 5 secondi all'atterraggio. 5, 4, 3, 2, 1. Tieniti forte, Andrea, stiamo per toccare il suolo di Marte.
1: Sì, che emozione!
0: Eccoci atterrati. Indossate queste tute, ragazzi, vi proteggeranno dal freddo. Grazie, Iridella! Bambini, che emozione! E con questi speciali caschi potrete respirare liberamente, perché sul pianeta c'è pochissimo ossigeno. Buona missione, ragazzi!
2: Mi sento un vero astronauta! Andiamo, Laura!
0: Sì, guarda, il nostro amico Bling è già atterrato e ci sta aspettando.
3: Eccovi, finalmente! Benvenuti su Marte!
2: Grazie, Bling. Scusa, ma dove sono tutti gli altri marziani?
0: È vero, non ci sono case e sembra tutto così deserto.
3: È quello che pensate voi terrestri! Noi marziani siamo tanti e abbiamo città stupende.
4: E dove sono?
3: Proprio sotto di noi.
2: Che bello! Possiamo scendere a visitarle?
3: Stiamo già scendendo.
0: È vero, siamo su una specie di ascensore. Tieniti forte, Andrea.
3: Oh. Arrivati! Ed ecco lì la mia città.
2: È incredibile, guarda Laura, ci sono palazzi, strade, strane automobili e un sacco di abitanti. Salve! Buonasera! Come va?
0: Che meraviglia! Che ne dite se mentre facciamo una visita della città ci ascoltiamo un po' di musica?
2: Ottima idea! E anche voi, bambini, passeggiate con noi su Marte a tempo di questa bellissima canzone!

0: È davvero incredibile la città sotterranea di Marte.
1: Sì, e i suoi abitanti sono così gentili.
2: Già, tranne quei monelli che stanno giocando a Marzia Canestro. Guardateli là, sono prepotenti. Non mi vogliono mai fare giocare con loro.
1: Marzia Canestro? Vabbè, sembra interessante.
0: Avviciniamoci e proviamo a conoscerli. Ciao ragazzi, noi siamo Laura e Andrea. Siamo amici di Bling. Possiamo giocare con voi?
3: Amici di chi?
4: Ah, di quel tipo che non sa giocare a Marzia Canestro.
3: Noi siamo Crick e Scrick e non ci giochiamo con quelli che non sono capaci di fare canestro.
1: Scusate, posso provare io?
0: Andrea, ti ricordo che non sei proprio un campione a fare canestro, eh?
1: Una volta sì, ma guardando giocare Scrink e Crick, come si chiamano?
0: Scrick e Crick.
1: Ah sì, Crick e Crick. Ho capito dove stavo sbagliando.
4: Tieni, ecco la palla. Facci vedere che cosa sai fare.
3: Sì, voglio proprio vedere.
1: Occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto!
5: Canestro!
1: Ecco dove sbagliavo! Ora prova tu, Bling! Fai come ho fatto io!
2: Va bene! Occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto! Canestro!
5: Bravo!
0: Adesso provo io! Dunque, occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto!
5: Canestro! Evviva!
4: Forse ci eravamo sbagliati. Siete fortissimi a Marzia Canestro.
3: Sì, è vero. Ma scusate se siamo stati un po' prepotenti e abbiamo sbagliato. Ma non è importante essere dei campioni per giocare e divertirsi insieme.
4: Bling, puoi giocare con noi se vuoi. Ci farebbe davvero piacere.
2: Grazie, Crick. Grazie, Scrick. Forza, cominciamo. Grazie a voi, amici terrestri. E tornate a trovarci.
0: Ciao, Bling. Ciao, ragazzi. A presto.
1: Torniamo da Iridella, Laura.
0: Sì, ci aspetta un lungo viaggio. Però che simpatici i nostri nuovi amici marziani, che si chiamano?
1: Clink e Scrink.
0: No, Scrick e Crick.
1: Crick e Crick.
0: Crick. Scrick e Crick.
1: Lo imparo durante il viaggio.
0: Va bene. Bentornati ragazzi, missione compiuta.
1: Sì, Iridella, un altro
5: mistero risolto.
6: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
1: Ah, non vedo l'ora. Che dici, Laura? Torneremo in tempo per la merenda?
0: Non ti preoccupare, Andrea. Sapevo che il viaggio sarebbe stato un po' lungo e ho preparato dei buonissimi panini.
1: Brava, che fame! E voi, bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando!
0: Ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo Misterio.

0: Benvenuti a questa nuova puntata specialissima del nostro
1: Big Bang Team.
0: Un saluto dal vostro Armando e da
1: Lallo
0: e da
2: Lella.
0: Ciao bambini. Allora, oggi parleremo di
1: cose armandissime. Dai, dai, non ci tenere sulle spine. Dai, dai, dai.
0: Ve lo faccio dire dal messaggino che ci ha mandato il nostro amico Riccardo.
3: Ciao Rai Radio Kids, sono Riccardo e porto i capelli ricci, lunghi, biondi che mi arrivano fino alla fine del collo. Ciao!
0: Grazie Riccardo del tuo messaggio. Beh, vi avevamo chiesto come portate i capelli e tu ci hai risposto ricci, biondi, lunghi. Ottimo!
1: Ho capito, parliamo di capelli.
0: Brava Lella.
1: Però anche di criniere, La mia per esempio è bellissimissima, soprattutto quando corro nella prateria libera e selvaggio.
0: Wow, che bello Lallo. E va bene, allora parleremo anche di criniere
1: e di mantelli di lana morbida e rosa.
0: Non tralasceremo nulla Lellina. E voi amici continuate a mandarci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp che è
4: 347 411 2726.
0: Raccontateci un colmo, una barzelletta, quello che state facendo, i pensieri che avete in testa, cantateci una canzone e noi li faremo sentire. E adesso pronti per una bella canzone che parla di un cavallo che ha un manto lucido e nero come una tazza di caffè.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armando.
0: E oggi, visto che ci ha mandato un bel messaggino Riccardo sui suoi capelli, parliamo proprio di capelli. Beh, a volte vi è capitato magari di sentirvi un pochino preoccupati quando vi hanno portato dal parrucchiere e stavano per tagliare i vostri riccioli.
1: Ah ah, ciacche, sono il parrucchiere, taglia tutto, ciacche.
2: Beh, sai Armando, io quando devo tagliare, anzi tosare la mia bella lana rosa, non sono tanto contenta. Però ogni tanto bisogna farlo.
0: Eh sì, è vero. E infatti, quando andiamo a tagliarci i capelli, siamo tutti un pochino preoccupati, perché diciamo, ma chissà come usciremo questa volta, eh? Perché i nostri capelli, così come sono, siamo abituati a vederli e ci danno sicurezza.
1: Giusto, per questo non taglio mai la mia stupenda criniera. Al massimo ci faccio le trecine.
0: Pensate, per esempio, che tra i popoli antichi i capelli erano considerati un simbolo di forza, come per esempio nella storia di Sansone.
1: Sansone, lo conosco.
0: Ma davvero, Lallo, conosci sì, Sansone?
1: Sì, certo, è un cane mio amico, altissimo, grandissimo e molto goloso, un po' come me.
0: Ma tu intendi il cane di razza Alano, Sansone, quello della serie a fumetti, il protagonista del film. Beh, il nome è lo stesso, però io non sto parlando di lui, sto parlando di un Sansone che era un eroe dell'antichità, famoso per la sua forza straordinaria. Ma aveva anche un segreto. La sua forza, infatti, risiedeva
2: nei capelli.
0: Bravissimi. Beh, un giorno rivela il suo segreto a Dalila, una donna che però appartiene al popolo dei nemici.
2: Oh.
0: E Dalila gli taglia le chiome nel sonno e Sansone finisce prigioniero.
2: Diventa debole, poverino, che storia triste.
0: Beh, però dopo i capelli ricresceranno e Sansone riuscirà a vendicarsi.
2: Anche la mia lana ricresce quando la taglio e ogni volta è più bella e più rosa.
0: Vero, Lellina. E infatti, dopo essere stati dal parrucchiere, ci guardiamo allo specchio e, come dicevamo, a volte non ci piacciamo tanto, altre volte sì. Ma non ci dobbiamo preoccupare troppo, perché già il giorno dopo ci ritroveremo e continueremo a piacerci. E poi, ogni tanto bisogna un po' cambiare aspetto, non trovate?
2: Sì, Armando, anch'io vorrei cambiare.
0: E come vorresti diventare, Lella?
2: Beh, forse vorrei la lana azzurra.
0: Azzurra?
1: Bello, sì, come i capelli della fata turchina di Pinocchio.
2: Bello.
0: Beh, comunque, i capelli caratterizzano moltissimo il nostro aspetto e incorniciano il nostro viso, cambiano l'espressione. Pippi Calzelunghe, per esempio, ve la ricordate?
2: Sì!
0: Con quelle sue treccine particolari. Si vede subito che è una ragazzina strepitosamente simpatica e unica. E poi, lo dice anche la canzone.

0: Ed eccoci qui, siete sempre all'ascolto di Big Bang e siete sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo, Lella e Armando. E oggi stiamo parlando di...
1: capelli e modi di dire.
0: Giusto, perché ce ne sono veramente tanti. Per esempio, a chi non è mai capitato di avere un diavolo per capello?
1: A me, perché io non mi arrabbio mai.
0: Brava Lellina, tu sei una pecorella dolce e paziente e infatti avere un diavolo per capello significa essere molto arrabbiati. E se invece dicessi spaccare il capello in quattro, che cosa significa?
2: Beh, non lo so se ci riesco, Armando, eh.
0: Che cosa vuoi dire, Lallo?
2: Dividere un capello in quattro pezzetti è difficile, eh. Io non lo so fare.
0: No, Lallo, spaccare il capello in quattro si dice di una persona che discute di ogni minima cosa, che vuole sempre andare a vedere il dettaglio.
1: Armando, nessun altro fa rizzare i capelli in testa.
0: Brava Lella, e che cosa vuol dire?
2: Quando ti fai la cresta punk, tipo quella dei Moicani.
1: No, Lallo, fa rizzare i capelli in testa significa che qualcosa ti mette paura.
0: Giusto, giusto. E potremmo andare avanti all'infinito perché ci sono tantissimi modi di dire proprio sui capelli. Forse non ci crederete, ma parecchi secoli fa andavano molto di moda le parrucche. Donne e uomini della nobiltà andavano matti per i capelli finti, indossavano parrucche altissime con tanti strati di boccoli e ricciolini, sembravano delle torte a più piani.
2: Dai. Bello la parrucca torta, ne voglio una per carnevale. I riccioli devono essere di panna però, eh.
0: Non sarebbe male una bella torta di panna, però tra trecce, parrucche, lunghe ciocche, stile raperonzolo, beh, direi che a carnevale avrete l'imbarazzo della scelta e noi ci ritroveremo sempre qui a
1: Big Bang Day.
0: Ciao, ciao, ciao. La nostra puntata di Big Bang finisce qui. Grazie a Piero Marcelli che rende allegre le giornate in compagnia di Lallo. Grazie all'amica di Lella Barbara Cinquatti. Grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta sui tasti dei computer per scrivere i testi. E un super grazie alla regista Isabella Carbone che cura con amore tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao, ciao!

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

Affezionato pubblico, questa è Radio Kids ed io sono il vostro DJ. Questa è Radio Kids, appunto, come detto, ascoltiamo un po' di musica classica o quel che ne viene.

0: Mozart, che meraviglia! Che musica, che... Accidenti, il collegamento con Mortadel proprio adesso!
1: Crudo, cosa stai facendo?
0: Stavo preparando il rapporto, orrendo Mortadel!
1: Cosa sono questi orrendi suoni?
0: Niente. È il mio vicino.
1: Vicino? Ma non stai sulla tua astronave? Nel cielo sopra la Terra?
0: Sì, ma c'è molto traffico. È pieno di astronavi aliene che vogliono distruggere il pianeta.
1: Capisco. La concorrenza. Dobbiamo sbrigarci, Crude. Non possiamo farci superare dagli altri mostri spaziali. Procedi con il rapporto.
0: Certo, mia schifezza interstellare. Comincio. Rapporto astrale 56/43. Dalla mia astronave, la gloriosa Star Speck, ho potuto studiare, non visto, le manifestazioni musicali del curioso pianeta chiamato, nella nostra lingua, ma che per comodità chiameremo Terra, come fanno i suoi abitanti, i terricoli. Devo dire che sono abbastanza bravi questi terricoli nell'esercizio dell'arte musicale. Per certi versi addirittura sorprendenti. Ho stilato una piccola classifica delle migliori 5 musiche terrestri. Al quinto posto, i concerti mobili. I musicisti si chiudono in scatole di ferro e plastica con ruote e girano per le loro città inondando di gradevoli suoni tutto il pianeta. Il repertorio è vasto e variegato. Ecco un assaggio. Sentite? Che melodie, che suoni. I musicisti sono così presi dalla musica che spesso litigano tra di loro, urlando e insultandosi. Un grande esempio per tutti. Bravi, bravi, bravi. Al quarto posto, musica notturna. I terricoli sono così amanti della musica che anche di notte non riescono a farne a meno. Nelle ore più impensate organizzano brevi ma straordinari concerti notturni. Ecco un esempio. Funziona così. Nell'assoluto silenzio della notte, quando tutti dormono, qualcuno urta un motorino o una macchina parcheggiata che produce un'intensa melodia. Che geni questi terricoli, geni. Al terzo posto, i cori. I terricoli spesso si riuniscono in grandi edifici all'aperto, loro li chiamano stadi, in cui due gruppi di persone si producono in simpatici cori con cui si elogiano l'un con l'altro. Sentite che meraviglia!

Mentre i cantanti si producono nelle loro splendide e gentili armonie, due gruppi di signori in magliette e mutandoni accompagnano la musica passandosi una palla con i piedi e cercando di mandarla in una rete oltre una linea bianca. Ah, che tipi questi terricoli, eh? Al secondo posto della mia classifica, musica domestica! I terricoli sono soliti produrre musica anche a casa per mantenere una sana atmosfera anche tra le proprie mura domestiche. Hanno costruito una serie di melodiosi strumenti come la lavamelodie. Il frullanote. E l'aspira cantante.

0: Spesso usano tutti questi strumenti insieme per un concerto da camera, finché la musica finisce con un suono meraviglioso. E tutta la casa finisce nel buio. Spettacolare! E ora, il momento più importante. Il numero uno. In testa alla classifica, al primo posto delle musiche del pianeta Terra, troviamo i concerti all'aperto. I migliori musicisti del simpatico pianeta che presto distruggeremo si riuniscono all'aperto per fare dei concerti gratuiti per il pubblico. Ah, sono dei virtuosi del proprio strumento. Si esibiscono con un'arte impareggiabile e una dedizione completa. Ascoltate. Come il martello pneumatico si accorda con le scavatrici, mentre la ruspa fa da sottofondo. Che arte, che arte! Sono così bravi e potenti che spesso lasciano il terreno aperto e sconquassato da tanta musica. E così rimane per anni e anni. Lodevole. Ah, bene. Questa è la mia top 5 di oggi, la mia terribile classifica. Fine rapporto. Passo la parola al tremebondo Mort Adel.
1: Questa volta mi hai stupito, Krug. Hai fatto un buon lavoro.
0: Oh, grazie, sono commosso e...
1: Adesso basta, non esagerare. Tieniti pronto per una nuova missione. Posso avere la registrazione del concerto all'aria aperta?
0: Ah, oh, ma certo! Intanto gliela faccio risentire un po', eh.
1: Sublime! Fantastico! Passo e chiudo.
0: Ha attaccato. Mortadel non mi sente più. Oh, e basta con questi orrendi suoni, non li sopporto! Meglio sentire un po' di radio.
2: Ignari scopritori di attimi fuggenti, perplessi bipedi di melodie apparentemente in disuso, cercatori di scorciatoie per arrivare primi sull'altalena, maniacali saltatori al gioco della campana. Questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi! Avete un problema insormontabile? Cercate una soluzione irripetibile? C'è lui! Mozzio!
0: Ehi! Ma è Pigiama Party di Radio Kids! La mia trasmissione preferita! Che forza quel DJ! Bellissimo! Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids! Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta! Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Ciao Lalo,
1: ciao Lella,
2: ciao Hernandez, ciao bambini.
0: Allora, oggi, durante questa puntata, voglio parlarvi di qualcosa di straordinario.
3: Evviva, oggi si parla di me, grazie Armando.
0: No, Lallo, è vero che tu sei straordinario, però oggi non parliamo di te.
2: E di cosa parliamo?
0: Parliamo di invenzioni.
3: Ah, appunto, quindi parliamo anche di me, perché io ho inventato un sacco di cose.
2: Tipo cosa?
3: Beh, ad esempio, ho inventato un letto con le ruote. Che, sì, quando tu non hai voglia di alzarti, ti accompagni in cucina e fai colazione.
0: Ma che roba incredibile, non sapevo che tu fossi anche un inventore, Lallo,
3: Sì, sì.
0: E chi lo guida questo letto con le ruote?
3: Ah già, e chi lo guida, Armando?
0: Non lo so, l'hai inventato tu.
3: Lo so, però devo ancora metterla a punto l'invenzione.
0: Ok.
2: Se colleghi le ruote dei pedali e a un manubrio, puoi fare un letto bicicletta.
0: Brava, Lella. E allora potremmo chiamarlo il cicloletto. Vedi, alla fine l'invenzione è parte anche di Lella,
3: Così l'abbiamo fatta insieme, dai.
0: Va bene. Allora, il cicloletto è un'invenzione di Lallo e Lella. Posso testimoniarlo, Ma lo sapete, a parte gli scherzi, che è un'invenzione simile più o meno alla vostra, l'hanno fatta in Cina. È una specie di... Allora, sapete cos'è un trolley, no? È una valigia.
3: Sì.
0: Allora, questa valigia, questo trolley, hanno messo le ruote, e ci sono già delle valigie che hanno le ruote, lo sapete, si portano, ma a questa hanno messo addirittura un motorino.
3: Capito? Ma scusa, io non ho capito. È un trolley o un motorino?
0: Tutte e due le cose. Questo motorino elettrico fa muovere la valigia, quindi tu ti siedi sulla valigia e ti porta dritto dritto in stazione.
2: Oh, bellissimo! Così non fai fatica e non devi neanche chiamare un taxi.
0: Insomma, è un genio il cinese che l'ha inventata.
3: Ma dai, l'ha inventata Eugenio!
0: No, è un genio!
3: Ah, Eugenio, la conosco,
0: Vabbè.
2: Comunque, a proposito di cinesi, sentiamo Mulan!

0: Dai Armando, raccontaci di altre invenzioni.
1: Dunque, vediamo, allora. Ah, sapete che cosa potremmo fare?
2: Sì.
1: Potremmo parlare di quelle invenzioni che sono nate nel momento sbagliato.
2: Oh.
1: Per esempio, sapete quando è stata inventata la prima bambola parlante?
0: 50 anni fa?
1: No.
2: Ah, tra 50 anni?
1: No, tra 50 anni vorrebbe dire che la prima bambola parlante non è ancora stata inventata. Anzi, potrebbe essere stata portata qui dal futuro.
2: No.
1: Però la macchina del tempo non l'hanno ancora inventata.
2: Ma scusi Armando, io l'ho vista in un sacco di film.
1: Perché anche nei film si lavora di fantasia e poi ci sono delle invenzioni di storie, no?
0: Ma allora Armando, quando è nata la prima bambola parlante?
1: Allora, è nata tanto tempo fa, l'anno era il 1877, era fatta di legno metallo e dentro aveva una specie di radiolina che riproduceva i suoni registrati.
0: Wow, aveva come una radio nel pancino.
1: Più o meno, sì. Poi si metteva in moto con una manovella e si sentiva una filastrocca.
2: Ah, io la so, è così. Cavalila, lila, no. Prendi la bianda che ti do, prendi la sella che ti metto e facciamo un bel duetto.
1: No, non credo che fosse questa la filastrocca. Comunque, intanto quella bambola aveva qualche problemino, eh? Intanto costava tantissimo, costava veramente tanto. E poi era molto fragile, si rompeva e smetteva quasi subito di parlare.
0: E quindi, che fine ha fatto la povera bambola?
1: Visto che non vendeva, l'hanno praticamente ritirata, insomma.
0: Però adesso ne fanno tante di bambole parlanti.
1: È vero,
2: sì,
1: è vero.
2: Adesso fanno anche i robot parlanti.
1: I robot.
0: I robot.
1: Va bene. Devo dire che l'inventore, che era un certo Thomas Edison, l'inventore della lampadina, aveva solo precorso i tempi, cioè l'aveva inventata troppo presto.
2: Armando, mi è venuta un'idea.
1: Dai.
2: Inventiamo una bambola lella che dice una filastrocca, dai.
1: Va bene.
0: Sì, però la filastrocca la scelgo io.

0: E allora bambini, dopo che Lallo e Lella hanno inventato un cicloletto e una bambola che dice filastrocche, adesso parliamo di un'invenzione che ci riguarda molto da vicino.
1: I vestiti?
2: La pizza?
0: No. Parliamo della radio.
1: Giusto! Chi ha inventato la radio?
0: Allora, la prima trasmissione è stata fatta agli inizi del Novecento, Però il vero inventore della radio è stato Guglielmo Marconi. Perché era italiano, è nato a Bologna e con il suo apparecchio si è riusciti per la prima volta a ricevere le onde radio.
1: Le onde radio sono quelle che fanno viaggiare le nostre voci e la musica nell'aria, vero?
0: Brava Lella, brava, proprio quelle. E quindi facciamo festa a questa magnifica invenzione che ha cambiato la nostra vita e che oggi ci permette di fare la nostra trasmissione con una bellissima canzone.
1: Sì.

0: Dopo la radio ve lo dico io qual è l'invenzione più importante del mondo.
1: Qual è?
2: Dai, sono curioso anch'io di saperla, Lallo.
0: Per scoprirlo basta aggiungere una parolina.
1: A cosa?
0: Alla radio.
1: Ho capito.
2: Ah, anch'io. E allora lo diciamo insieme?
0: Sì, l'invenzione più importante dopo la radio è...
3: Radio Kids!
2: Abbiamo un po' esagerato, eh? Va bene, bambini, mi raccomando, continuate ad ascoltarci. Ciao!
1: Ciao! Ciao.

mentre i gatti polleggiati croccantini mandan giù. La fatica che facciamo presto ci ricompenserà.

tutto ciò che devi fare, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... hop! Il gioco viene! Ed ogni compito...

toujours été

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Amici di ogni genere, specie, età anagrafica, spero che abbiate allacciate le cinture di sicurezza se siete in macchina, i calzini se siete a casa e quant'altro se siete in giro, perché su questa puntata, miei cari, non si faranno sconti. Pronti pigiama party? Si

magica dell'Andy Rivieni vi propongo articolo 31, gente che spera, gran pezzo. Originally!

allora al 347-411-2726 aspetto la risposta alla mia domanda del perché i Rolling Stones si chiamano così. E finiamo con ipocondria del nostro amico ultimo, ma non ultimo.

0: porto con me.
1: Anch'io vi porto con me. E voi portate Radio Kids nel vostro cuore. Ciao!
2: Ma pa popi popi popi pista pista arrivano quelli di
3: Bigede.
2: Ciao Lallo.
3: Ciao Armandissimo.
2: Ciao Lella.
3: Ciao Armando.
2: Allora, oggi per la nostra puntata vorrei parlare di luoghi affascinanti.
3: Tipo le gelaterie.
2: No, Lallo. Allora, questi luoghi di cui vorrei parlare si trovano un po' dappertutto nel nostro paese, in Italia.
3: Ho capito. Le pizzerie.
2: No, anche se le pizzerie, un po' come le gelaterie, si trovano dappertutto. Vi aiuto. Allora, voglio parlare di costruzioni grandi. Di solito hanno delle torri.
3: I grattacieli! Belli, mi piacciono un sacco, quelli con 45 milioni di piani che vanno su, grattano la pancia alle nuvolette.
2: Allora, Lallo, dunque, è vero, anche quelli hanno quasi delle torri e sono costruzioni moderne, invece io vorrei parlare di edifici molto antichi.
3: Antichi? Con tante torri?
2: Sì, Lella.
3: Beh, forse ho capito.
2: Va bene, e allora vediamo se poi avrai davvero trovato la soluzione e intanto ci ascoltiamo un bel messaggio che arriva da una nostra piccola amica.
4: Ciao Radio Kids, mi chiamo Beatrice e vi voglio raccontare cos'è un indovinello. È un indovinello. È un indovinello. Allora, posso volare ma non ho le ali. Posso piangere, ma non ho gli occhi. Che cos'è?
2: Ciao Beatrice, intanto e grazie, eh? Allora, dunque, posso volare, ma non ho le ali. Posso piangere, ma non ho gli occhi. Voi cosa dite? Cosa ne pensate?
3: Lascia Armando, mi è venuto in mente.
2: Sì.
3: È un palloncino, perché vola,
2: sì,
3: però non ha le ali.
5: Carina, Lallo, ma un palloncino non piange.
2: Ah, è vero, è vero.
3: Però, aspetta, non è detto, perché quando si buca fa un rumore così, che praticamente si mette a piangere, capito?
2: Ma insomma, Lallo, mi sembra un po' una soluzione tirata per i capelli, eh? Magari più avanti ci facciamo dare la risposta dalla nostra stessa Beatrice.
3: Sì.
2: Ma intanto, allora, avete pensato a quello che vi chiedevo? Vi avevo chiesto di pensare a delle costruzioni antiche piene di torri. E ce ne sono tante nel nostro paese. E Lellina era quasi arrivata alla soluzione. Allora, sono i...
6: Castelli!
2: Bravissimi! Infatti oggi dedichiamo la nostra puntata a queste splendide dimore, delle fortezze di secoli e secoli fa. E tra l'altro, ci collegheremo tra poco con una fanciulla che si intende moltissimo di castelli, anzi direi che è una vera esperta. E allora partiamo per il nostro viaggio fiabesco sulle note di una canzone.

0: Onda.
1: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
2: Eccomi.
1: Lallo.
2: E Armandissimo.
1: E oggi parliamo di castelli, le favolose dimore di re, regine, dame, cavalieri, principi e principesse. Castelli che si trovano un po' dappertutto nel nostro paese. Ma ora, come vi avevo promesso, ecco l'appuntamento con la Bella Addormentata.
2: Wow, evviva!
1: Allora, proviamo a sentirla, eh? Tra l'altro, di solito, insomma, lei è anche abbastanza puntuale. Pronto?
3: Pronto?
1: Parlo con Aurora, la Bella Addormentata.
3: Per tutte le foreste incantate, chi mi chiama?
1: Sono Armando di Big Bang. Ti ricordi? Avevamo un appuntamento telefonico e tu avevi promesso di parlarci del tuo castello.
3: Ma che ore sono? Così tanto sonno.
1: Lo so che hai sonno, sei la Bella Addormentata, però oggi potresti fare un'eccezione, per favore?
3: Non scherziamo, dormire fa bene alla pelle, manda via le occhiaie e poi il mio letto di broccato è così comodo. Credo che tornerò a letto e dormirò altri 100 anni.
1: No, aspetta, Aurora, aspetta un attimo. Aurora, per favore...
3: Scusa, come hai detto che ti chiami tu?
1: Armando.
3: Già, ne scommetto che non sei un principe.
1: Beh, in effetti no, non sono un principe.
3: Lo vedi? Mi hai svegliata per niente. Fatine, era un falso allarme, non è un principe. Tirate le tende, spegnete i candelabri, si torna a ronfare.
1: No, no. Ma niente. Si è riaddormentata. Però avete sentito? Era proprio lei, la famosa Bella Addormentata.
2: Ma non ci ha detto niente del suo castello, però.
4: Sì, ma è una marmotta, non è una principessa.
1: Vabbè, in effetti Lalo hai ragione. Speravo che ci raccontasse qualcosa di più. Va bene, ci proveremo un'altra volta e magari saremo più fortunati. Intanto ascoltiamo una bella canzone.

0: Siamo sempre noi, quelli di Big Bang, Lallo, Lella e Armando, e stiamo parlando di castelli, queste meravigliose dimore ricche di torri, camminamenti, merli.
1: Cava, cava, cava,
2: Lallo,
1: cava.
2: Cosa fai?
1: Faccio il merlo del castello. Cava, cava, cava.
0: A parte che i merli non fanno così, quello potrebbe essere più un corvo, eh? Comunque, si sono dei rialzi che di solito vengono costruiti ai bordi delle torri. E lì, per esempio, le sentinelle si potevano nascondere dietro e guardavano se arrivavano i nemici all'orizzonte.
1: No, erano furbissimissimi.
0: Va bene. Ah, ma a proposito, vi ricordate che Beatrice ci aveva proposto un indovinello, no?
2: Sì!
0: Ci aveva chiesto, dunque, posso volare ma non ho le ali, posso piangere ma non ho gli occhi. Che cos'è? Ci aveva chiesto. Ecco,
1: che cos'è?
0: Siete pronti per la risposta?
2: Prontissimi!
1: Sì.
0: Sentiamola da lei.
3: È una nuvola!
0: Ah!
1: È vero!
0: Ma certo, è la nuvola! Ma grazie Beatrice, però divertente l'indovinello, no?
2: Molto!
0: Oh, ma adesso la nostra puntata volge al termine. E allora è venuto il momento di ricordare a tutti voi, amici e amiche all'ascolto, di mandarci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp che è...
4: 347-411-2726.
0: E noi vi aspettiamo qui per un'altra avventura in compagnia degli amici di...
4: Big Bang!
0: E prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che si diverte in compagnia di Lella, Piero Marcelli che trotta e galoppa insieme a Lallo, Lorenza Cingoli che scrive, corregge e riscrive i testi insieme a me, e un super grazie alla nostra regista Isabella Carbone che coccola con cura tutte le puntate di Big Bang. Da me, Armando, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!
5: Oh, la mia testa. Ma siamo in trappola. Quel traditore vigliacco figlio di uno sciacallo. Chiunque egli fosse, ormai è sparito con la lampada. Ah, piccolo ladro che non sei altro. Sembra solo una vecchia lampada senza nessun valore. Ehi, qui c'è scritto qualcosa, ma... Non si legge bene.

0: 10.000 anni lì dentro uno si ritrova col collo tutto incriccato. Voilà, per frena. Che favola essere di nuovo fuori, ragazzi!
1: Hello, allegria, allegria, signore e signori, e benvenuti al nostro show. Salve, tu da dove chiami? Come ti chiami?
2: Aladdin.
1: Aladdin, Aladdin, nome di battesimo o nome d'arte? Ti possiamo chiamare Al o magari solo Din? Che ne dici di Lady? Hai presente? Torna a casa, Lady!
2: Ho sbattuto la testa più forte di quanto pensassi.
3: Disturbo se fumo?
0: Oh, scusa, Cita, non ti avrò bruciato la peluria, spero. Ciao, scendiletta, è qualche millennio che non ci si vede, eh? Qua la nappa, sì, e vai così alla grande.
4: Ehi, tu sei molto più piccolo del mio ultimo padrone o sono io che sono più grosso?
0: Guardami un po' di profilo, mi trovi cresciuto?
2: Ferma, aspetta un momento, io... sarei il tuo padrone?
0: Esatto, è Ganzo il giovanotto.
4: Che cosa vuoi chiedermi?
5: Io sono il più sterminato.
0: Più sapavuoto spinto.
6: Quello più imitato.
0: Ma mai eguagliato. Eguagliato. Il peso massimo della lampada.
6: Tutto per voi in diretta via satellite per esaudire i vostri desideri del sabato sera. Grazie.
2: Come? Grazie. Un momento, grazie. Ma quali desideri?
0: 3 desideri, solo 3 e basta. E se vuoi usarne uno per chiederne altri, la risposta è lì. Ma 3. Una buffetta. Una volta usciti dal negozio, la merce non si cambia.
2: Io sto proprio sognando.
7: Padrone, secondo me non hai ancora realizzato che si tratta. Perché non provi un po' a concentrarti mentre io passo ad illustrarti le mie possibilità?
8: Nemmeno coi 40 suoi ladroni, Alibaba è ricco quanto te. Il cielo ti ha aiutato, sai
7: perché? La mia magia è un certo non so che. Adesso la tua forza è mitica e quando vuoi la puoi adoperare. Saranno finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrà essere...

La vita è un ristorante, è come un gran buffet, perché tutto ciò che chiedi avrai grazie a un amico come me. Oh, son felice di servirti, sei il boss, il re lo sa, e dolci d'ogni tipo assaggerai, gradisci ancora un po' di baklava.

0: Radio Kids. Rai Radio Kids, la nostra radio.
1: Allora, Lallo e Lella, oggi vorrei iniziare la puntata in un modo diverso. Siete pronti?
2: Sì, Armando,
3: prontissimi, Armando.
1: Allora. Ciao bambini, benvenuti a una nuova straordinaria, esilarante, fantasmagorica puntata di...
2: Big Bang!
1: Molto bene!
2: Ma scherzavi, Armando!
1: Sì, mi piace iniziare così. Allora, che facciamo oggi?
2: Oggi leggiamo, dai!
3: Sì, bello. Leggiamo un libro!
1: Ma dai, ma che bravi, non ci credo!
2: A noi piace leggere, Armando!
3: Sì, perché leggendo è come se vivessimo delle storie bellissime!
1: È proprio vero! E poi è anche bello quando qualcuno ti legge qualche pagina, no?
3: Sì, magari al calduccio a letto sotto le lenzuola!
2: Sì, io però mi addormento,
1: Vabbè, a parte che è normale, no? Perché, insomma, però le parole che hai ascoltato durante la lettura ti sono comunque rimaste nella memoria. Allora che dite, vogliamo dedicare una puntata speciale ai libri?
3: Sì, ci sto! Sarebbe bello farci aiutare dai bambini.
1: Ma certo, lo faremo, ci sono dei piccoli campioni che sono pronti ad aiutarci. Adesso però, musica!
2: Musica!

0: abbiamo fatto il giro tondo con tutti i bambini che ci ascoltano alla radio.
1: E adesso siamo pronti ad ascoltarli.
2: Bello, bello, cosa ci dicono?
1: Ci raccontano che cosa pensano dei libri. E poi ci dicono anche quali sono i loro libri preferiti.
2: Chi sono questi bambini, Armando?
1: Allora, sono i bambini che hanno partecipato al progetto Web Radio, l'orecchio sul mondo, che è un progetto che ha curato la professoressa Scognamiglio per la scuola Malvano di Roma. Scuola Malvano, istituto Petrassi, insomma.
0: Che bello! Dai, sentiamo i bambini.
1: Va bene, Lella. Allora, ti accontento subito. Il primo bambino che ascoltiamo è Samuel.
3: Ciao a tutti, mi chiamo Samuel della 4B. Per me i libri, quando li leggo, mi fanno immaginare la storia e i libri per me sono un'ispirazione. Per me il libro è un portale per l'immaginare, per l'ispirazione. I miei libri preferiti sono il GGG, il Matep, il Piccolo Principe e il Pianeta dell'Uccello di Fuoco.
1: Allora avete sentito, il libro è un portale per l'ispirazione. Un bambino tecnologico, che ne dite?
2: Sì. Tecnologico, tecnologico.
0: Però anche lui piace il Piccolo Principe come piace a me.
1: Eh sì, è vero. Bella, e anche il GGG, che sarebbe il grande gigante gentile. Molto bello.
0: Sì, che bello.
2: Bella anche quello. Ma ci sono altri bambini che parlano dei libri?
0: Sì, dai, sentiamone un altro.
1: Va bene, allora sentiamo adesso cosa dice Beatrice.
4: Io sono Beatrice e vengo dalla 4A. Per me i libri sono molto importanti perché aiutano a scrivere bene e danno tante idee. Io mi chiedo da tanti anni perché i libri hanno tante pagine. I miei libri preferiti sono il GGG, Wonder e l'Angelo della Chat.
1: La domanda è bellissima. Perché i libri hanno tante pagine? Chi risponde di voi due? Sentiamo cosa dice Lallo.
2: Perché su una pagina leggi una cosa, sulla pagina 2 ce n'è un'altra, sulla pagina 3 un'altra ancora, sulla pagina 4 un'altra ancora, alla fine c'hai tante idee.
1: Bravo Lallo, e secondo te Lella?
0: Beh, perché ci sono tante cose da dire, da raccontare, da inventare e immaginare.
1: Bravissimi tutti e due, questa è la ragione per cui un libro ha tante pagine, perché la storia è lunga e ha tante belle cose da dire.
0: Però io adesso voglio sentire altri bambini che parlano dei libri.
1: Va bene anch'io e penso anche i bambini a casa, però adesso ci fermiamo un poco perché voglio farvi ascoltare una bella canzone che racconta una storia divertente.

0: la canzone di Popoff è una bellissima storia.
1: Ma allora le canzoni sono un po' come i libri che raccontano delle storie.
2: Sì, Lallo, è vero, perché le canzoni, i libri, i film sono tutte cose che raccontano delle storie. Ah. Però considerate che anche quello che ci succede ogni giorno è una storia, eh?
1: Bello! Siamo dentro una storia!
0: Allora, è come se vivessimo in un libro?
2: In un certo senso sì e in un certo senso no, perché ci sono delle cose che non possiamo fare, come per esempio volare, diventare dei giganti, però queste cose invece nei film e nei libri possono succedere.
1: Ma bello, bello, dai, ascoltiamo altri bambini.
2: Va bene,
0: sì, dai.
2: Sentiamo cosa ci dice Francesco.
3: Io sono Francesco della Quinta E e i libri per me sono un'ispirazione che mi ha aiutato. I libri mi danno molte idee. Il libro che mi è piaciuto di più sono stati Zanna Bianca, Wonder e Il Piccolo Principe.
1: No, Francesca ha proprio ragione, Armando, sì, perché anch'io mi...
2: Che fai?
1: Mi ispiro con i libri.
2: No!
0: Ma no, Lallo! L'ispirazione, non l'inspirazione.
1: E allora che differenza c'è?
2: C'è differenza perché si inspira quando si respira l'aria che va dentro i polmoni e invece ci si ispira quando c'è qualcosa che ci fa venire un pensiero.
1: Adesso ho capito, insomma, ecco.
2: Sì. Lallo. Lo sapevo.
1: Così, così.
2: Ascoltiamo Margherita.
4: Io sono Margherita della Quarta A e per me i libri sono molto importanti perché aiutano la fantasia che poi dobbiamo usare per illustrare racconti, descrivere qualcuno o qualcosa. Insomma, i libri aiutano molto. I miei libri preferiti sono L'angelo della chat, Sfida ritmo di danza e Imhotep.
2: Wow!
1: Margherita, sì. Ragione! Sì. Anch'io dopo che ho letto ho tanta fantasia in più, eh!
2: È vero,
1: sì,
2: è vero!
0: Quando leggi con la fantasia ti immagini tutto!
2: Eh già, e poi la cosa più bella è che ognuno immagina quello che vuole, no?
1: Già.
2: I libri sono gli stessi, le parole sono le stesse, però ognuno immagina in modo diverso.
0: È vero!
2: È per questo che i libri sono fantastici!
0: Dai, allora sentiamo un altro bambino!
2: Va bene, ascoltiamo che cosa ci dice a proposito dei libri Mattia.
5: Io sono Mattia e sto in quarta B. Per me i libri istruiscono le persone, fanno venire molte idee e anche spontaneità. Leggendo libri mi hanno aiutato molto a svolgere più velocemente i temi a scuola. I libri che ho letto e che mi sono tanto piaciuti sono Il viaggio della fantasia, Il GGG e Imhotep.
2: Ah, i libri aiutano a far bene i temi, ha ragione Mattia.
1: Sì, soprattutto se copi.
0: No. Ma no, Lallo, non devi copiare, devi imparare a scrivere bene.
2: Sì?
1: Lallo, io scrivo benissimo comunque. Stavo scherzando. Volete che vi legga un tema?
2: Dai,
0: sì.
2: Dai.
1: Allora, una volta un ragazzo che volava andava in un'isola che non c'era e si chiamava Peter Pan.
0: Ma questo è il libro di Peter Pan?
1: Sì, sì, e c'è anche una canzone, la volete ascoltare?
2: È un'ottima idea, Lallo, e se non sbaglio è l'isola che non c'è, giusto?
1: Yuhu!

0: ragione. È proprio vero, la fantasia è un po' come l'isola che non c'è.
1: Eh sì. Ed è bella anche questa puntata speciale di oggi dedicata ai libri, realizzata dai bambini dell'Istituto Petrassio, Scuola Malvano di Roma, grazie al progetto Web Radio, un orecchio sul mondo curato dalla professoressa Scognamiglio.
0: Sì, sono stati bravissimi.
2: Sì, proprio bravi.
1: Possiamo chiedere anche agli altri bambini che ci ascoltano di dirci che cosa pensano dei libri e magari indicarci quali sono i loro libri preferiti con un messaggino al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
1: Noi siamo sempre pronti, siamo qui con
3: Big Bang.
1: Ciao bambini.
0: Ciao. Ti aspettiamo.
1: Ciao.

che cavi

La favola di oggi ci insegna che studiare apre la mente nell'ignoto, poi ci fa viaggiare e ci fa scoprire tante cose belle. Talvolta può salvare la pelle e talvolta può salvare la pelle.

che si entusiasmano al passaggio dei treni, guardano il cielo in uno sguardo sicuro, sanno se il tempo cambierà. I nonni sono dei giardinieri e sanno tutto sui pomodori, passano il tempo coltivando fiori, pregano dentro per quel mondo fuori. I nonni insegnano senza parlare che senza amore questo mondo muore. I nonni cercano di farci capire

e si entusiasmano se i figli van bene. I nonni prendono per mano il futuro, i nonni aiutano davvero. I nonni insegnano senza parlare, che senza amore questo mondo muore.

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Mister, sei sempre il numero uno.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti, sono Giuseppe Assandri, autore del libro Berlino 1936, la storia di Lutz Long e Jesse Owens, pubblicato da San Paolo. Il romanzo racconta la storia di un'amicizia che è andata contro le barriere dell'odio e della diversità, così potenti ancora oggi. A capitoli alternati ho narrato le vite parallele dei due protagonisti, due vite che più diverse non si può. Nel 1918, a migliaia di chilometri di distanza, due bambini compiono 5 anni. Lutz, perfettamente bianco, biondo, con gli occhi azzurri, nella bella casa borghese nel centro di Lipsia, in Germania, con bei regali e un concerto di pianoforte. Jesse, perfettamente nero, ultimo di 10 figli di una famiglia afroamericana, in una povera baracca in Alabama. Il libro racconta la loro infanzia, la vita in famiglia, i giochi, le sfide, gli incontri, le amicizie e gli amori. Tutti e due, Jesse e Lutz, hanno in comune la passione per l'atletica leggera e possono contare sul sostegno delle loro famiglie. I due giovani atleti si incontrano per la prima volta alle Olimpiadi di Berlino del 1936, le più spettacolari della storia, e si sfidano nel salto in lungo, una gara memorabile diventata leggendaria. Ma la cosa imprevedibile

0: è che Lutz aiuta il suo avversario a qualificarsi e alla fine della gara, vinta da Owens, gli va incontro e lo abbraccia. I due fanno insieme un giro di campo a braccetto sotto il palco di Hitler e si fanno fotografare sdraiati spalla a spalla, sorridenti sul prato dell'Olympia Stadium. È stata proprio la celebre fotografia dei due atleti che ha acceso la mia curiosità di ricostruire le loro vite e raccontarla ai lettori di oggi. La loro amicizia dura per tutta la loro vita ed è tramandata dalle loro famiglie. Pensate che 40 anni dopo le Olimpiadi, le due nipoti, Gina Owens e Julia Vanessa Long, hanno acceso insieme la fiaccola olimpica a Berlino, nello stadio appena restaurato. Passione, coraggio civile, determinazione e rispetto sono i valori che Lutz e Jesse, non supereroi, ma giovani del loro tempo, testimoniano. Validi ancora oggi. La loro è un'amicizia vera, allegra e dolorosa, come la vita. Berlino 1936 è una storia di amicizia, di sport e di crescita. Per me è stato un piacere scriverla e parlarvene a Radio Kids.
1: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Amiche grandi e piccine, amici, zii, nipotini, cuginetti, genitori, pupazzi e peluche, benvenuti a questa nostra nuova puntata di Big Bang! Siete in compagnia mia, di Armando Traverso, e oggi, se non sbaglio, dovrebbe tornare a trovarci Flora, la simpatica piantina che ci racconta curiosità e novità dal mondo vegetale.
1: Platano libero! Platano libero!
0: Ehi, ciao Flora, bentornata!
1: Platano libero! Platano libero!
0: Ma ti sento bella carica oggi, eh?
1: Sto organizzando il movimento Piante Ribelli.
0: Ah, va
1: oggi
0: bene.
1: C'è una grande giornata di protesta.
0: Ah.
1: Platano libero! Platano libero!
0: Ho capito, è una giornata di protesta delle piante. Quindi c'è proprio un movimento. Che cosa
1: succede? Sì, ci saranno i pioppi riuniti e poi le querce ribelli e naturalmente anche i cactus spinosi.
0: Hai capito.
1: Gruppo delle calendule arrabbiate e anche tutto il comitato piante aromatiche per l'ambiente. Non vedo l'ora.
0: Oh, certo. Beh, deve essere anche molto interessante. Un corteo vegetale, eh?
1: Platano libero! Platano libero!
0: Ah, ecco, immagino che questo sia lo slogan. E slogan vuol dire la frase ad effetto, quella che riassume un po' il significato. Ma che cosa vuol dire esattamente?
1: Beh, prima di tutto il platano è un meraviglioso albero, con una chioma che sembra un ombrello.
0: È vero! E infatti nei parchi e lungo i viali se ne trovano moltissimi e sono anche tanto tanto alti. Alcuni possono raggiungere anche i 30 metri d'altezza.
1: Però ora vecchio platano è in pericolo.
0: Immagino che vecchio platano sia un tuo caro amico.
1: Oh sì, il problema è che si è ammalato e gli umani lo vogliono tagliare, quei cattivacci.
0: Mi spiace.
1: Ma noi lo impediremo.
0: Ho capito, bravi, va bene. Flora, questa storia mi fa venire in mente una canzone che sembra proprio dedicata al tuo amico vecchio platano.

0: siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Kids all'ascolto di Big Bang, in mia compagnia Armando Traverso e della nostra nuova amica, la cronista dal mondo vegetale, Flora, che oggi ha organizzato una grande manifestazione per difendere il suo amico albero in pericolo.
1: È così bello, vecchio platano! Fa ombra tutta la piazza.
0: Ah, quindi è cresciuto in città, giusto?
1: Però adesso, dopo tanti anni, il grande vecchio si è ammalato.
0: Mi spiace, però è strano perché di solito i platani sono molto resistenti e riescono a sopravvivere anche in condizioni difficili, in mezzo allo smog, per esempio. Ma possiamo fare qualcosa per aiutarlo?
1: Sai, Ramando,
0: sì.
1: Ora che ci penso, vecchio platano a volte mi sembra un po' triste.
0: E come si fa a capire quando un albero è triste?
1: Beh, per esempio, perché le sue foglie cominciano a seccarsi anche in estate.
0: Ah.
1: Oppure perché in autunno non fa i frutti.
0: Ho capito. E i frutti dei platani, se non sbaglio, sono come delle piccole palline spinose.
1: Anche i fiori sono un segno di felicità.
0: Mm-mm.
1: Invece vecchio platano in primavera non fiorisce più.
0: Ma senti, Flora, ho un'idea. Se provassi a farlo ridere un po'.
1: Sì, ma come?
0: Beh, per esempio potresti raccontargli uno dei colmi che ci mandano i nostri amici ascoltatori. Sentiamone uno.
2: Ciao Radio Kids, sono Giacomo, 10 anni e abito a Bologna. Posso
0: Ciao.
2: Raccontarmi una barzelletta?
0: Certo.
2: Davvero?
0: Certo.
2: Grazie. Beh, allora, che cosa fa un pulcino dentro un computer?
0: Cosa fa?
2: Un micro... Chip! Ciao!
0: Ciao Giacomo, ma che carina, simpaticissima! Bravo, bello questo colmo! Beh, allora, visto che siamo in tema di messaggi, ve lo ricordo a tutti quanti, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mandateci un messaggio WhatsApp al nostro numero 347-411-2726 e raccontateci un colmo come ha fatto Giacomo, una barzelletta, una storiella buffa, ma qualunque altra cosa vi passi per la testa. Per esempio, adesso qui con noi c'è Flora e magari potreste dirci qual è la vostra pianta o il vostro fiore preferito. Vero, Flora?
1: Per tutte le clorofille. Penso che il colmo di Giacomo piacerà moltissimo anche a vecchio platano.
0: Lo penso anch'io. E poi sai una cosa? A volte gli anziani, anche quegli umani, non solo le piante, sono tristi perché non hanno qualcuno che gli fa compagnia.
1: In effetti, vecchio platano, se ne sta tutto solo in mezzo alla piazza, con le macchine che passano di qua e di là. Poverino.
0: Beh, sai che cosa puoi fare allora? Ti do questo piccolo consiglio. Perché non lo vai a trovare? Così magari potresti passare un po' di tempo con lui.
1: Forse hai ragione. Vecchio platano ha bisogno soprattutto di compagnia.
0: Certo. Anzi, a questo proposito, bambine e bambini, se avete qualche nonno, qualche nonna un pochino anziana e magari sentite che si sente un po' sola, beh, andatela a trovare, fatevi portare da mamma e papà, regalategli un po' di compagnia e magari potreste fare quello che sta per fare Flora, cioè potreste cantare alla vostra nonna, al vostro nonno, una bella canzone. Che dici,
1: sì,
0: Flora?
1: Sì, vecchio platano adora la musica.
0: E allora ascolta questa, vediamo se gli può piacere.

0: Vedo l'ora di far sentire questa canzone a Vecchio Platano e poi gli racconterò un colmo e anche qualche storia buffa.
1: Brava Flora, giusto!
0: Che ne dici, Rampicando? Potrei invitare anche i Pioppi Riuniti e le Querce Ribelli nella piazza di Vecchio Platano.
1: Buona idea!
0: E poi i Cactus Spinosi, le Calendule Arrabbiate e il Comitato Piante Aromatiche. Sarà una grande festa!
1: Guarda, penso che il Vecchio Platano, che ora è ammalato, subito dopo si sentirà meglio. E chissà che non ricominci a fare i fiori.
0: Non vedo l'ora di cominciare. Vado subito. Ciao, Rampicando.
1: Ciao.
0: E ciao a tutti gli amici. Vecchio Platano, arrivo!
1: Devo dire che Flora è davvero una piantina simpatica. E poi, avete sentito, è piena di energia e cerca in tutti i modi di aiutare l'ambiente. E soprattutto il suo ambiente, il mondo vegetale. Beh, vedrete che tornerà ancora a trovarci e a raccontare storie meravigliose. La nostra puntata finisce qui e io voglio ringraziare Manuela Grippi che si nutre di clorofilla in compagnia della sua amica Flora. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me e un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone che rende piene di ritmo e divertenti le nostre puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un saluto e un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

That's why coffee's for grown-ups.

0: Magic Click. Oggi, al Parco dell'Elefante, Lampadino e Caramella incontrano la loro amica Laura, che ha un'aria preoccupata. Con lei c'è Paolo.
1: Ciao amici, qualcosa non va.
2: Ciao Lampadino.
3: Ciao Caramella.
1: Sì, non trovo più il mio cagnolino Lampo.
4: Vi aiutiamo noi a cercarlo, dividiamoci.
0: Paolo e Laura cercano lungo la riva dello stagno.
1: Lampo, Lampo,
4: dove sei, Lampo?
0: I fratellini raggiungono un cespuglio.
4: Guarda, Caramella, qui ci sono dei rametti spezzati.
1: Forse Lampo si è nascosto lì dentro.
0: Lampadino si infila nel cespuglio e quando torna fuori tiene in braccio il cagnolino che ha in bocca una palla.
1: Ecco dov'era, giocava con la sua palla.
4: Ora però portiamolo da Laura.
0: La bambina è felice di riabbracciare il suo cagnolino.
1: Grazie amici.
0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini.
4: Guarda Caramella, è arrivata Zilia.
0: I due fratellini si danno la mano sotto la grande quercia e pronunciano insieme la formula magica.
2: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni.
0: Trasportati dal vortice magico, Lampadino e Caramella trovano ad attenderli il loro amico Zampacorta, che ha un'aria entusiasta.
2: Ciao Zampacorta!
1: Ciao amici! Oggi il grande fotografo Tony Zoom è in giro per il regno a scattare foto.
2: Wow!
1: Forse riusciamo ad incontrarlo. Corriamo al castello!
0: Nella sala del trono, i tre amici sono Corre Zampasaggia e Pandaguru.
5: Tony Zoom trasforma in arte qualunque cosa, dai grandi paesaggi agli oggetti piccolissimi.
6: Hai ragione, Pandaguru. Faremo una mostra con le sue fotografie, così tutti gli abitanti ammireranno le bellezze del Magiregno.
1: Dove è andato ora?
6: A casa di Raffa Giraffa, a fotografare i suoi palloncini colorati.
1: Raggiungiamolo! Sono curioso di vederlo in azione.
0: Tony Zoom, un piccolo panda rosso dall'aspetto simpatico, sta camminando verso casa di Raffa Giraffa e intanto fotografa le meraviglie del Magiregno con la sua scatta magifoto.
7: Questa piccola ragnatela è una grande opera d'arte della natura!
0: Scattata la foto, il panda rosso riprende il cammino e in lontananza scorge il Monte Nevoso.
7: Quel maestoso monte laggiù merita di essere fotografato!
0: Tony non sembra soddisfatto della sua foto.
7: Devo superare quella siepe per avere una visuale migliore.
0: Tony Zoom si allontana dal sentiero e supera il cespuglio, ma scivola e ruzzola dentro una buca profonda.
7: Oi oi, sono finito in questa buca! Come farò a risalire? Aiuto!
0: Intanto, Lampadino, Caramella e Zampacorta arrivano correndo a casa di Raffa Giraffa che li accoglie sulla porta.
8: Benvenuti, piccoli amici! Entrate!
0: La casa è piena di costruzioni create con palloncini colorati, ponti, festoni, persino una fontana.
1: Oh! Queste costruzioni di palloncini sono bellissime!
8: Sono contenta che vi piacciano! Tony Zoom le vuole fotografare per la mostra, ma non è ancora arrivato!
0: Lampadino si fa pensieroso.
4: Forse gli è successo qualcosa!
1: Torniamo indietro a cercarlo!
8: Vengo con voi.
0: I tre amici insieme a Raffa Giraffa percorrono il sentiero, ma di Tony Zoom non c'è traccia.
1: Dove può essere finito?
0: Qualcosa attira l'attenzione di Lampadino.
4: Questo cespuglio ha dei rami spezzati, proprio come al parco.
1: Giusto, Lampadino. Forse Tony è passato di qua.
0: Superato il cespuglio, i quattro scoprono la buca con dentro il panda fotografo.
7: Amici, che sollievo vedervi! Aiutatemi ad uscire di qui!
4: Il terreno è scivoloso, non possiamo tirarlo su!
1: Come facciamo?
8: Ho io un'idea! Aspettatemi qui!
0: Raffa Giraffa torna con un grande mazzo di palloncini colorati e attaccati ad una borsa.
8: Lo tirerò fuori io, grazie ai miei palloncini e alla pietra pesante che ho in questa borsa!
0: La giraffa, stringendo i palloncini, salta nella buca, trascinata in basso dal peso della pietra.
8: Aggrappati a me, Tony. Voleremo insieme fuori da qui.
0: Raffa Giraffa estrae dalla borsa la pietra che cade a terra. Senza il peso della pietra, i palloncini sollevano i due portandoli in aria.
2: Evviva!
7: Da quassù posso scattare tante fantastiche foto.
8: Sei pronto ad atterrare?
7: Certo!
0: Raffa Giraffa lascia andare alcuni palloncini e i due iniziano a scendere.
2: Brava, Raffa Giraffa!
0: Toccata a terra, la giraffa lascia andare gli ultimi palloncini e Tony approfitta per scattare loro un'ultima foto dal basso. Proprio la foto ai palloncini che lo hanno salvato inaugura la mostra di Magifoto, che è stata allestita nella sala del trono.
6: Complimenti, Tony Zoom! Hai ritratto al meglio tutte le bellezze del Magiregno.
7: Grazie, maestà! La mia scatta Magifoto non delude mai!
0: Salutati tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
2: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
1: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
2: Vi aspettiamo! Ciao bambini!
3: Rai Radio Kids, la nostra radio!
9: E adesso che facciamo?

0: Ehi, ehi, un momento, state dicendo che sono vittima di un incantesimo?
1: Ed ecco la parte peggiore!
2: Poi ce n'è nell'aria, agita quell'arpia!
1: Che arpia?
2: Quella strega allora l'ha cacciata via!
1: No!
2: Gas!
1: Scusate!
2: È salita su una nave, chissà dove arriva!

0: Magia. La magia mi ha fatto credere che Anastasia era la ragazza al ballo. Beh, questo spiegherebbe tutto.
1: Sì!
0: Cosa? La ragazza della servitù. Questa Cenerella. Questa appartiene a lei.
2: Sì.
0: Devo trovarla.
1: Sì, sì, sì, sì.

0: grazie. E gran bella canzone.
1: Va

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, questa sera c'è una canzone davvero speciale che si intitola Mamma di pancia, mamma di cuore. Ma cosa importa dove nasce l'amore? Importante che ci sia. E poi basta poco, un sorriso, una carezza, vero? E in questo le mamme, tutte le mamme, sono le stelle più luminose. Proprio come voi, che siete meravigliosi. Ora proviamo a chiudere gli occhi. Un dolce respiro

Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.

0: Radio Kids.
1: Notte fonda, discoteca, un tricheca, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheca è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto trova una lacrima.

ma quel giorno fu diverso. Il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rombar della minaccia, il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale, che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale.

0: Maria del Remojo. A ver, Alemán, este concurso va a tener un escupido que traiga yo.
1: Lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale e finisce orizzontale. Notte turca, notte greca, di un tricheco in discoteca. Ah, che notte quella notte, quanti